Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Monica.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Fall in love.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: trust me.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
5: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. You know the

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

senza suono, ogni piede ed ogni mano che si muove un tuono, che non porta tempesta, ma che porta festa, che non porta tempesta, ma che porta festa. Siamo sulla

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che oggi è prevista la competizione ciclistica Gran Fondo Sestriere con partenza alle 8.30 da Cesana Torinese. Il percorso prevede il passaggio lungo la statale 24 del Monginevro, toccando i comuni di Ulx, Chiomonte e Susa, per poi iniziare la salita al Colle delle Finestre sulla provinciale 175. Da Ussò verrà percorsa la provinciale 23 sino al traguardo nel comune di Sestriere. L'arrivo è previsto per le 11 circa per i partecipanti della Medio Fondo e alle 12 per la Gran Fondo. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

0: Stati Uniti sono più forti che mai. Da Washington, Donald Trump elogia se stesso nell'anniversario dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Rivendica la vittoria su Venezuela e Iran e, guardando alle elezioni di midterm, torna ad attaccare il comunismo, considerato una minaccia interna e un cancro che va estirpato subito, ha detto il presidente statunitense. Albania, migliaia in piazza a Tirana da tutto il paese contro il progetto di un resort di lusso della famiglia Trump. Nel mirino delle proteste che durano da oltre un mese c'è ormai l'intera classe politica, ha chiesto le dimissioni del premier Rama. A Erfurt in Germania la AfD conferma i vertici e guarda le elezioni regionali dell'autunno. Fuori decine di migliaia in piazza contro l'estrema destra. Il congresso arriva in un momento di forte crisi nei consensi per il cancelliere Merz. Caregiver, l'allarme dei familiari delle persone non autosufficienti, anche il poco aiuto promesso slitta in avanti, la legge Locatelli è ferma in commissione, improbabile che a settembre si possa partire col contributo da 400 euro promesso. Roma, 250.000 al concerto di Ultimo a Tor Vergata, mai così tanti biglietti venduti in Italia per una singola data, la musica dal vivo è malata di gigantismo. Sono le 8:32, Popolare Network. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione del giornale radio. In apertura andiamo, avete sentito, a Washington, dove con oltre un'ora di ritardo a causa di un'allerta meteo per forti temporali il presidente Donald Trump ha tenuto l'atteso discorso per i 250 anni della dichiarazione d'indipendenza.
1: Good evening America, if you think that was easy, it wasn't.
0: Quello di Trump è stato un discorso dai consueti toni trionfalistici. Il presidente ha per l'ennesima volta elogiato i successi raggiunti dagli Stati Uniti sotto la sua guida. Oggi siamo più forti, più ricchi e più sicuri che mai, ha detto. Ha quindi rivendicato una presunta vittoria su Venezuela e Iran, ma ha soprattutto rilanciato la sua campagna contro il comunismo, un chiaro riferimento alla politica interna.
2: Ho detto che l'America non sarà mai un paese comunista, non succederà. I nostri combattenti non hanno lottato contro il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo solo per avere di nuovo i comunisti che alzano la testa qui in America. Non lasceremo che succeda. Dobbiamo porre fine a questa minaccia immediatamente e prima che inizi. È un cancro che va estirpato subito.
0: Il discorso di Trump è durato poco più di mezz'ora. Nel suo intervento il presidente è tornato poi a ribadire le sue principali battaglie politiche. Sentiamo il servizio da New York.
3: Piogge e maltempo ne hanno ritardato il discorso, ma alla fine le parole di Donald Trump sono arrivate. Nella serata del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana il presidente ha parlato da Washington davanti a una folla ridotta dopo che un'allerta media aveva costretto le autorità a evacuare per oltre due ore il National Mall. Per due secoli e mezzo la Repubblica Americana è stata il più grande risultato della storia dell'umanità, ha dichiarato Trump, definendo gli Stati Uniti la nazione più straordinaria mai esistita e sostenendo che il paese stia vivendo il suo momento migliore di sempre. Sul palco il presidente ha voluto trasformare la celebrazione in una rievocazione patriottica, facendo salire veterani delle forze armate accanto a una serie di bandiere storiche. Una, ha ricordato, ha sventolato durante lo sbarco in Normandia nel D-Day, un'altra venne utilizzata durante il funerale di Abraham Lincoln. Ma il discorso poi ha rapidamente assunto toni più politici. Trump ha rilanciato la sua battaglia per il Save America Act, che eliminerebbe quasi il voto per posta, parlando di brogli elettorali mai verificatisi. Ha poi parlato delle forze armate affermando: abbiamo ricostruito il nostro esercito nel mio primo mandato, lo abbiamo usato un po' in questo secondo nostro mandato, anzi dovrei dire nel terzo, ma non lo farò perché non voglio creare polemica, ha detto, un riferimento al fatto che secondo lui avrebbe vinto le elezioni perse nel 2020 contro Joe Biden. Poi, rivendicando i valori costituzionali americani, ha detto: abbiamo giustizia uguale per tutti davanti alla legge, anche se io non sono stato trattato così bene. Una celebrazione dell'America che per 35 minuti si è trasformata anche in un comizio della sua presidenza. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E l'intervento di Trump è stato seguito da un imponente spettacolo pirotecnico di 40 minuti, più del discorso stesso. Il discorso di Trump si è rivolto nel suo discorso agli Stati Uniti di oggi, che hanno subito profondi cambiamenti negli ultimi anni. Sentiamo Bruno Cartosio, saggista e storico degli Stati Uniti.
4: L'America è sempre stato un posto complesso, con tante componenti sociali diciamo così, ideologiche nel termine, nel senso più ampio del termine, diverse tra di loro, ideologico-politiche diverse tra di loro, più o meno chiare, più o meno sfumate. Quello che secondo me si può dire nell'arco di questo periodo è che c'è stato un approfondimento delle diversità e delle divisioni, un approfondimento anche prodotto dall'andamento dell'economia e dell'evoluzione sociale, e con un ritorno in auge di componenti ideologico-politiche che sembravano essere tramontate, quelle del razzismo per esempio, o della propria identità separata rispetto ad altri e ad altri componenti. Queste cose che erano, si erano sfumate, si erano come attutite, no, sono ritornate fuori violentemente. Che una ragione certamente negli ultimi 15 anni è la crescita delle componenti ideologiche e demagogiche che hanno giocato su questi elementi tradizionali per trasformarli in basi per una acquisizione di potere contro altri.
0: In Albania non si arrestano le proteste contro la costruzione di un mega resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Donald Trump. Manifestazioni durano da 35 giorni. Ieri sera a Tirana c'è stata una delle iniziative di piazza più partecipate di sempre, con migliaia di cittadini arrivati nella capitale da tutto il paese. Nel mirino delle contestazioni ormai non c'è più solo il progetto turistico, ma l'intera classe politica. Ieri la protesta è coincisa con il compleanno del premier socialista Edi Rama, di cui vengono chieste le dimissioni. A Tirana abbiamo raggiunto Cristian Elia, giornalista che sta seguendo le manifestazioni.
5: Il resort non va dimenticato, ma non va neanche sopravvalutato. È stato l'ultimo atto di una gestione del bene comune, dei pezzi dello Stato, che in realtà già dal 2016 ha prodotto proteste della società civile. Quello che non era mai successo è che di solito le proteste riguardavano gli attivisti di Tirana e le comunità locali coinvolte dai singoli progetti di speculazione. Non si è mai vista questa catena che unisce tutti, dai manifestanti che arrivano dai posti più remoti dell'Albania qui, ai nazionalisti, ai gruppi LGBTQ+, a quelli delle lotte contro le condizioni dei lavoratori. È questa la grande forza, e credo che in questo il portato simbolico di chi c'è dietro questa speculazione questa volta abbia scatenato una reazione ancora più forte. I riferimenti all'idea di come Rama si sia schierato con Trump, di come Rama si sia schierato sul Board of Gaza, di come Rama si sia schierato rispetto anche alla questione dell'Iran, sono temi molto forti in piazza. Quindi è ovvio che, al di là di un'esasperazione che arriva da 10 anni di lotte, al di là di un caso che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica, ci sia anche un sottolivello che è di voglia di cambiamento, di spezzare questa catena Beriscia-Rama, Rama-Beriscia, ma si sia anche caricato di significati internazionali.
0: A Erfurt in Germania, mentre nelle strade decine di migliaia di manifestanti sfilavano contro la diffusione dell'estrema destra nel paese, il partito della AfD ha rieletto ieri i suoi dirigenti di partito. Il congresso celebra in un momento di forte impopolarità del governo Merz, del cancellerato Merz, a pochi mesi dalle elezioni regionali di settembre in Sassonia e Mecklenburgo, dove il partito di estrema destra domina ampiamente nei sondaggi. Sentiamo Alessandro Ricci.
6: A Erfurt l'Alternative für Deutschland mostra i muscoli. Al congresso federale del partito Alice Weidel e Tino Chrupalla sono stati rieletti alla guida della formazione di estrema destra. Weidel ha rilanciato la linea dura su immigrazione e identità nazionale, mentre Chrupalla ha ribadito l'obiettivo di conquistare prima i governi regionali e poi quello federale. Il congresso arriva mentre l'AfD è stabilmente ai vertici dei sondaggi e guarda alle elezioni di settembre in Sassonia-Anhalt e Mecklenburgo-Pomerania anteriore. In Sassonia-Anhalt alcuni sondaggi attribuiscono al partito un consenso tale da avvicinarlo alla maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento del Land. Sarebbe la prima volta nella storia del partito. Fuori dal centro congressi però si è vista un'altra Germania. Circa 30.000 manifestanti hanno cercato di bloccare l'accesso dei delegati con sit-in e blocchi stradali. Migliaia di agenti schierati con momenti di tensione tra polizia e dimostranti, anche se il congresso si è aperto regolarmente. L'ascesa dell'AfD, che ormai sembra non arrestarsi, va di pari passo con la linea del cancelliere Friedrich Merz. Il governo, in grave calo di consensi, taglia le prestazioni sociali e mette regole stringenti per chi riceve sussidi, mentre aumenta gli investimenti nella difesa e nel riarmo. Una scelta che divide il paese e che, almeno per ora, non sembra frenare la crescita dell'estrema destra. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: La legge sui caregiver, cioè chi si prende cura a tempo pieno parziale di familiari non autosufficienti, è in ritardo, lo denunciano le associazioni che da anni si battono per vedere riconosciuto l'impegno di chi in molti casi sopperisce alle mancanze dello Stato e del sistema sanitario. In discussione alla Camera c'è un disegno di legge firmato dalla ministra della Disabilità Alessandra Locatelli, prevede tra le altre cose un riconoscimento mensile di 400 euro ai caregiver. Ma i lavori vanno a rilento, il testo difficilmente verrà discusso in aula entro luglio e perciò a settembre non potranno essere fatte le richieste sulla piattaforma IMSS, i cui lavori risultano fermi. Questo l'allarme lanciato dall'associazione Caregiver Familiari Uniti. Alessandra Corradi è la

0: La legge ha semplicemente un bonus economico, ma fare una legge che finalmente tuteli e sostenga i caregiver familiari non significa dare 2, 3, 400 euro al mese, ok? Perché un milione di noi, per esempio, ha rinunciato al lavoro per fare il lavoro di cura. Noi siamo lavoratori a tutti gli effetti, ma non veniamo assolutamente calcolati in nessun modo.
1: Saranno giorni di grande difficoltà per la Toscana e per chi viaggia in treno, lo dice il presidente della regione Eugenio Giani a proposito dello stop alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze a partire da stasera alle 23 e fino alle 4 del 10 di luglio. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto ancora Giani, invitando chi può a non usare la tratta e chi non può a controllare con attenzione le modifiche agli orari. Fino andiamo a Roma, dove ieri a Tor Vergata Ultimo ha tenuto il suo concerto dei record, planando in elicottero sulla spianata che ha ospitato il concerto. Il cantautore ha detto di avere fatto la storia. In effetti i 250.000 biglietti venduti non hanno precedenti in Italia, ma decisamente è discutibile il fatto che il gigantismo sempre più marcato degli eventi, la ricerca di concerti sempre più grossi e partecipati, sia in sé una buona notizia per la musica dal vivo italiana. Sentiamo Nicolò Vecchia.
2: Il record di Ultimo, 250.000 biglietti venduti, il concerto più grande di sempre. I titoli che hanno accompagnato il live del cantautore a Tor Vergata si assomigliano tutti e tutti portano da una parte alla celebrazione del protagonista, dall'altra all'idea che il mercato della musica dal vivo sia in grande salute, costellato da qualche stagione da grandissimi eventi che raccolgono centinaia di migliaia di partecipanti. Ma è davvero così? I dati, se li guardiamo da vicino, raccontano qualcosa di diverso. Secondo il rapporto SIAE, i concerti di musica pop hanno superato il miliardo di euro di incassi, ma come si distribuisce quel miliardo? I grandi eventi rappresentano lo 0,4% di tutti i concerti, eppure concentrano da soli il 35%, più di un terzo, della spesa complessiva. Sono pochissimi appuntamenti giganteschi che drogano i dati e fanno sembrare fiorente un mercato che sotto la superficie perde pezzi. Nello stesso momento in cui si celebrano ad alto volume i record, i piccoli club chiudono nel silenzio dei più. Proprio in questi giorni raccontavamo i nostri microfoni la chiusura dello storico Folk Club di Torino, ma è solo l'esempio più recente e sono quei locali a rendere la musica qualcosa di vero, di umano e tangibile, oltre a permettere a intere generazioni di musicisti di crescere e di trovare la propria identità, ben più importante dell'inseguire un fantomatico sold out a molti zeri. Il risultato oggi è una musica dal vivo che è sempre meno dal vivo e sempre più da lontano, ascoltata e guardata a centinaia di metri dal palco, immersi in una marea umana il cui valore sta nella sua sola la potenza aritmetica.
1: In chiusura i mondiali di calcio, ieri sera sono iniziati gli ottavi di finale, il Marocco ha battuto il Canada 3-0 e passa dunque ai quarti, così come la Francia che ha battuto 1-0 il Paraguay grazie a un rigore concesso nel secondo tempo. Francia e Marocco si affronteranno dunque ai quarti di finale. Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione del giornale. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie intanto a tutti voi per l'ascolto. Buona giornata.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda, dove per motivi tecnici risulta temporaneamente chiuso il tunnel del Tenda in entrambe le direzioni. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi segnaliamo che oggi è prevista la competizione ciclistica Gran Fondo Sestriere, con partenza da Cesana Torinese. Il percorso prevede il passaggio lungo la statale 24 del Monginevro, toccando i comuni di Ulx, Chiomonte e Susa, per poi iniziare la salita al Colle delle Finestre sulla provinciale 175. Da Ussò verrà percorsa la provinciale 23 sino al traguardo del comune di Sestriere. L'arrivo è previsto per le 11 circa per i partecipanti della Medio Fondo e alle 12 per la Gran Fondo. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
7: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio.
12: Care sorelle e cari fratelli, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequite Evangelica, benvenuti e benvenute al culto evangelico. Ci raccogliamo insieme alla presenza del Signore. A voi tutti, sorelle e fratelli, grazia e pace da Dio, nostro Padre, nostra Madre, che ci ha creati, ci ha salvati in Gesù Cristo e ci chiama e ci guida per mezzo dello Spirito Santo. A Lui vogliamo innalzare il nostro canto e la nostra preghiera. A Lui sia la lode in ogni età. Amen.
13: Leggo dal Salmo 92 i versetti da 1 a 5. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira a 10 corde e sulla cetra e con la melodia dell'arpa. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io canto di gioia le opere delle tue mani e come sono grandi le tue opere, o Signore, e come sono profondi i tuoi pensieri. Ci raccogliamo in preghiera. Eccoci, Signore, siamo qui per incontrarti. Siamo qui per cantare le tue lodi. Siamo qui per metterci all'ascolto della tua parola. Stiamo vivendo un tempo difficile, pieno di incognite, di fronte a guerre, distruzioni, morte. Metti nei nostri cuori la fiducia gioiosa in te e nelle tue opere. Donaci lo spirito che vivifica affinché ci renda forti e uniti nella preghiera. Ci dia il coraggio di vincere le nostre paure e ci dia speranza in te, o Dio, che ogni giorno compi opere meravigliose e inimmaginabili. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Amen.

0: Ci prepariamo all'ascolto della parola pregando. Ti lodiamo, Signore, per la tua parola di verità e di vita. Tu sei la luce sul nostro sentiero e se non fosse per te saremmo persi nell'oscurità delle nostre giornate. Tu sei la forza che ci sostiene. Se non fosse per te non sapremmo superare le pietre di inciampo sulla nostra via. Tu sei la nostra speranza, la speranza per il domani, perché se non fosse per te saremmo travolti dai problemi per i quali non si vede soluzione. Grazie, Signore, per la tua presenza. Grazie per la tua parola che ci guida per proseguire lungo la strada che conduce a te. Amen. Leggo nel libro della Genesi, al capitolo 12, i versetti da 1 a 4. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Leggo ancora nell'Evangelo di Luca, al capitolo 5, i versetti da 1 a 11. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. E Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fece segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano i soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Voglia il Signore benedire la lettura e l'ascolto della sua parola. Amen.
1: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, il brano del Vangelo di Luca è un racconto di vocazione, esattamente come quello narrato nel capitolo 12 del libro della Genesi. Una vocazione che comporta un cambiamento radicale nella vita dei suoi destinatari. Abramo, infatti, dovrà lasciare casa sua e i suoi parenti per andare in un posto lontano in cui ricominciare una nuova storia, ma soprattutto dovrà abbandonare la sua religiosità fatta di piccoli idoli e fidarsi unicamente di un Dio sconosciuto che si rivela unicamente attraverso la parola, una parola di benedizione. Simone, dall'altro lato, scoprirà che da pescatore di lago diventerà pescatore di uomini e di donne, ma soprattutto che da peccatore diventerà uno strumento della grazia di Dio. L'Evangelista Luca ci racconta la chiamata dei primi discepoli, comune anche agli altri Vangeli, ma a differenza degli altri due, la situa in circostanze che potremmo dire straordinarie. La prima circostanza straordinaria è il fatto che Gesù è ormai popolare, conosciuto fin troppo, seguito da folle che vogliono ascoltare la parola di Dio, quella parola che tanto tempo prima aveva messo in movimento un uomo, Abramo, adesso smuove intere folle e Gesù è costretto a prendere le distanze per predicare, interponendo tra sé e i suoi uditori un metro di mare. Questa scena anticipa quello che poi seguirà nel racconto. Gesù si dimostra già come pescatore di uomini e di donne. Anche Simone è uno spettatore di Gesù e forse anche uno dei suoi amici, perché nel racconto ci viene detto che gli presta la sua barca. Ma la sua vocazione non è ancora avvenuta. Ciò che però salta subito agli occhi è che Gesù ha bisogno di collaboratori. La messe è grande, ma pochi sono ancora gli operai. Così il suo sguardo si posa su delle barche di pescatori. Tra l'afflizione della folla e ciò che i pescatori gli offrono, c'è questo sguardo di Gesù che chiama. Si tratta di uno sguardo particolare, quello che precede una vocazione. E così infatti sarà. Forse l'Evangelista Luca, quando scrive questo racconto, ha in mente la Chiesa già formata e il bisogno di avere nuovi servitori, nuove servitrici per l'avanzamento dell'Evangelo. Guarda a loro così come Gesù guardava ai discepoli, ai pescatori. Anche noi lamentiamo in questo tempo, infatti, la necessità di avere nuovi collaboratori, nuove collaboratrici per le nostre attività, per i tanti lavori che la Chiesa richiede. La seconda circostanza straordinaria e forse la più importante è la pesca miracolosa, che allo stesso tempo è una promessa rivolta a Simone e ai discepoli di diventare pescatori di uomini e di donne. Al centro del miracolo c'è in definitiva la predicazione della parola di Dio. Il miracolo è doppio, non solo una pesca straordinaria che ricorda lo stesso avvenimento narrato da Giovanni negli episodi delle apparizioni del Cristo risorto, ma anche la trasformazione suscitata dalla vocazione di Simone che da pescatore diventa discepolo. La sua risposta a Gesù che gli chiede di prendere il largo e gettare le reti segna un po' questo passaggio. Infatti da pescatore Simone non ha niente da imparare da Gesù che è terreno. Non c'è nulla da pescare a mezzogiorno se per di più la sera non si è pescato nulla. Da discepolo invece egli può dire secondo la tua parola io getterò le reti. Questa è anche la risposta che Abramo avrebbe pronunciato, la risposta della fiducia ad una parola che chiama. Per Luca, Gesù è venuto a chiamare in particolare dei peccatori, delle peccatrici. Uno tra i primi è proprio Simone e il suo stato di peccatore rimarrà fino alla fine nel corso della narrazione del Vangelo. Da pescatore è stato pescato. Il miracolo mette nelle condizioni di aver fiducia in Gesù. Simone sa benissimo che non si va a pescare di giorno, ma di notte. E per di più, la notte prima, non aveva preso alcunché. E spesso, se ci pensiamo, la vocazione nasce proprio nel silenzio, nel deserto, quando tutto sembra contraddire la promessa di Gesù. Di fronte al successo della pesca, Simone riconosce chi ha davanti a sé e, colto da uno spavento che si può provare quando si è davanti a Dio, si getta immediatamente ai piedi di Gesù e riconosce di essere un peccatore, un incredulo di fronte alla promessa di Dio. Ma appunto il miracolo è anche una promessa. Gesù gli appare con tutta la sua luce risanante, rigenerante, e gli dice: non temere, da ora in poi tu sarai pescatore di uomini e di donne. Ecco la vocazione che comporta un cambiamento radicale, come era stato anche per Abramo. Da ora in poi nulla è più come prima, dopo aver incontrato Gesù. Un nuovo scenario si apre davanti a Simone e davanti agli altri discepoli, da pescatore di pesci a pescatore di esseri umani. Una vocazione che implica un lasciare tutto per seguire Gesù e per cominciare una nuova storia. Come con un gioco di parole, Simone da peccatore diventa pescatore. Ovviamente nel greco della lingua del Vangelo di Luca questa vicinanza delle parole non si nota, ma in italiano sì, e addirittura in francese è la stessa parola, pêcheur, cambiano solo gli accenti. La confessione di Simone è anche una ammissione di inadeguatezza. La grazia di Dio rende adeguati gli inadeguati. Dio rivaluta la nostra vocazione, la nostra professione. Pescatori erano e pescatori rimarranno, ma di esseri umani. Adesso si tratterà di annunciare la buona novella. Gli uomini e le donne da pescare non sarebbero stati solo le pecore dell'ovile. Non si tratta più di annodare le reti per il proprio lago, ma di pescare in un mare aperto, tutti e tutte indistintamente, figli e figlie di una pesca miracolosa. Così l'Evangelista apre la predicazione ad uno scenario universale. La buona novella è buona per tutti e per tutte. Ora, pescare vuol dire aspettare che il pesce abbocchi o vuol dire preparare le reti e andare? Gettare le reti con l'aspettativa di prendere molti pesci. Fare gioco di squadra, come testimoniano le pratiche di pesca delle regioni mediterranee. Le reti infatti servivano non solo a prendere il pesce, ma inizialmente ad accerchiarlo da più parti. Questa pesca porta tanto pesce al punto che le reti si strappano, si rompono. La prospettiva certo ci spaventa, come per Pietro e per gli altri. Cosa succederebbe se la nostra piccola chiesa riuscisse a fare una pesca miracolosa di uomini e donne? Saremmo pronti? Saremmo attrezzati? Sicuramente no. E faremo bene a riconoscere la nostra inadeguatezza, ma appunto la grazia di Dio ci rende adeguati a svolgere un compito nella Chiesa e ci dona risorse che non pensavamo di avere, perché la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Il Signore rivolge dunque anche a noi la sua vocazione. La pesca è una metafora eccezionale per esprimere la vocazione. Noi siamo pescati da Dio con la sua chiamata e a nostra volta possiamo pescare altri e altre per condurli a Cristo. Seguiamo Gesù innanzitutto, che è il primo pescatore di donne e di uomini, fidandoci della sua parola, come Abramo seguì la parola di Dio. E poi Non ci lamentiamo se non si trovano persone disponibili per prestare servizio nella Chiesa. Non dobbiamo aspettare che la gente abbocchi all'amo. Dobbiamo prima guardare, guardarci intorno, guardare le persone e scoprirne le potenzialità e poi gettare le reti. Amen.

Ci raccogliamo adesso nella preghiera con un testo raccolto in questo libro di preghiere. Signore Gesù, manda il tuo spirito nel mondo a soffiare vorticosamente sulla nostra terra, per cacciare l'odio penetrato come un verme nel cuore dell'umanità, per distruggere l'indifferenza mortifera, per mostrare la vanità dei potenti, per dare a tutte e a tutti il desiderio e il coraggio di un'autentica fratellanza, per risollevare le braccia stanche di tanti sforzi inutili, per ridare speranza in un avvenire migliore. Signore Gesù, manda il tuo spirito sulla Chiesa, la sua potenza le dia uno slancio nuovo, concedile il tuo spirito affinché cessino i silenzi pieni di vergogna, le chiacchiere inutili, le certezze settarie, la propaganda, cosicché essa possa rianimarsi con un nuovo vigore al servizio dell'umanità. Insieme al tuo spirito, dalle la passione per la verità, la sete d'amore, il gusto per la bontà, rendila audace nell'annuncio della parola. Tutto questo te lo diciamo nel nome di Cristo che ci ha insegnato a pregarti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Ci salutiamo con questa parola di benedizione. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo donandogli pace. Andate e la pace del Signore sia con voi. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Marcello Salvaggio.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 10 e 30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. A Teheran sono riprese questa mattina presto le celebrazioni in memoria di Ali Khamenei, ex guida suprema uccisa assieme a 4 membri della sua famiglia in un attacco israelo-americano lo scorso 28 febbraio. La cerimonia è iniziata ieri, i funerali si terranno domani, proseguiranno poi fino a giovedì, fino alla sepoltura delle salme. Sono migliaia le persone provenienti da tutto l'Iran che stanno partecipando alle preghiere pubbliche. Non è presente il figlio di Khamenei, l'attuale guida suprema Mokhtar Khamenei, che dalla sua nomina non è mai apparso in pubblico.
2: A Washington nella notte italiana Donald Trump ha tenuto l'atteso discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Nel suo intervento il presidente ha usato i consueti toni trionfalistici, ha elogiato i successi raggiunti dagli Stati Uniti sotto la sua guida, ha rivendicato una presunta vittoria su Venezuela e Iran e soprattutto ha rilanciato la sua campagna contro il comunismo. Non saremo mai un paese comunista. Il comunismo è un cancro da estirpare, ha detto Trump. Si è trattato di un messaggio rivolto soprattutto alla politica interna e alle elezioni di midterm.
1: La Russia ha lanciato la scorsa notte una serie di raid aerei su Zaporizhia. Nella città ucraina si contano ingenti danni e si temono vittime e feriti. Mosca da parte sua denuncia il lancio di oltre 70 droni sui suoi territori. Gli attacchi ucraini avrebbero causato un vasto blackout in Crimea. Il Cremlino inoltre rende noto che nelle scorse ore Putin ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump. I due presidenti hanno discusso del conflitto in Ucraina in vista del prossimo vertice NATO in Turchia che inizia martedì.
2: Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. È l'appello rivolto alle colleghe della Camera dalle deputate di alcuni partiti di maggioranza e opposizione, tra loro Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia e poi Chiara Gribaudo del Partito Democratico e Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra. Si sta dibattendo sulla possibilità di introdurre le preferenze e vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento. Secondo le firmatarie dell'appello, l'esperienza italiana e quella di molti altri paesi mostrano che il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile.
1: Saranno giorni di grande difficoltà in Toscana per chi viaggia in treno, lo dice il presidente della regione toscana Eugenio Giani a proposito dello stop alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze a partire da stasera alla 23 e fino alle 4 del 10 luglio. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte alpino a 140 anni e va sostituito, ha detto ancora Giani, invitando chi può a non usare la tratta e a chi non può a controllare con attenzione orari e modifiche.
2: Il gasolio al self-service in autostrada torna, anche se di poco sopra la soglia dei 2 euro al litro, è il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato lo scorso 3 luglio. A comunicarlo è il Ministero delle Imprese del Made in Italy. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio Prezzi, sulla rete autostradale il prezzo medio della benzina è di 1,932 euro al litro, quello del gasolio 2,004, sulla rete nazionale invece un litro di carburante costa circa 10 centesimi in meno.
1: Oltre 930 ettari di foresta sono bruciati durante la notte nell'incendio scoppiato ieri sera intorno alle 19:30 in una zona difficilmente accessibile dei Pirenei orientali in Francia. Per spegnere il rogo sono attualmente impegnati circa 580 vigili del fuoco. L'incendio si è sviluppato a circa 35 chilometri ad ovest di Perpignan. La prefettura non ha ancora emesso un ordine di evacuazione.
2: 10 e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgone e Susatoporto in direzione Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Milano per un incidente si rallenta tra gli svincoli Marcallo-Mesero e Novara Ovest verso Torino. Infine segnaliamo che oggi, in occasione del 10° rally di Castiglione Torinese, alcune strade della provincia di Asti e della città metropolitana di Torino vengono chiuse al traffico. In particolare dalle 8.30 alle 12.20 e dalle 15 alle 18 in località San Giorgio, Rivalta, Valgominetto e Borelli. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
7: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
6: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
7: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève.
1: Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
14: Stati Uniti a Washington, concluse le celebrazioni per l'indipendenza. Donald Trump trasforma l'anniversario dei 250 anni in un evento autocelebrativo, poi rilancia la campagna elettorale per il midterm e torna ad attaccare il comunismo. È un cancro, dice, che va estirpato subito. Ucraina, in vista del vertice NATO di martedì, telefonata di un'ora e mezza tra Putin e Trump per parlare del conflitto. Mosca cerca di rilanciare il dialogo, ma sul campo la guerra va avanti. Nel giornale radio il racconto da Kramatorsk sulla linea del fronte. Legge elettorale, appello bipartisan delle parlamentari. Votiamo compatte no alle preferenze. Riducono la rappresentanza femminile in Parlamento. L'approdo in aula è fissato per il 14 luglio. Sciopero del trasporto aereo per il rinnovo del contratto. È scaduto da mesi e l'inflazione si è mangiata il 20% dei salari. Cancellati decine di voli. Il gestore di Malpensa convoca un comitato di crisi. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 13:01, questo è il giornale di Popolare Network. E allora a Washington, nella notte italiana, Donald Trump ha tenuto l'atteso discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'intervento è iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa di un'allerta meteo per un temporale che Trump ha sminuito ma non ha potuto completamente ignorare. In linea con il suo stile trionfalistico, il presidente ha elogiato i successi raggiunti dagli Stati Uniti sotto la sua guida, ha rivendicato una presunta vittoria su Venezuela e Iran, ha rilanciato la sua campagna contro il comunismo. Nei suoi 35 minuti di discorso, l'anniversario dell'indipendenza del paese è stato solo un pretesto per autocelebrarsi. Sentiamo da New York Roberto Festa.
15: Secondo un sondaggio del Cato Institute, quasi la metà degli americani, cioè il 46%, non sa che ieri si sono celebrati i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Del resto, gli anniversari, più che a conoscere il passato, servono a trasmettere un'idea di presente. E queste celebrazioni hanno confermato proprio questo. Hanno cioè confermato il carattere spregiudicato, privo di limiti e di remore del presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha usato le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti per distribuire milioni di dollari alle società di eventi degli amici. Le ha usate per confermare la sua presa autocratica sul potere, tutto in questi giorni, dagli aerei che sfrecciavano in cielo alla fiera sul National Mall, è servito proprio a celebrare il potere di Trump. Ma questo anniversario ha anche confermato che Trump è disposto a molto per non perdere questa presa autocratica sul paese. Il discorso dal Mount Rushmore Premier venerdì con l'identificazione dei comunisti da fermare, che sono poi socialisti democratici di Mamdani, rivela che non sono esclusi suoi colpi di mano per falsare il voto del midterm. Queste celebrazioni hanno poi anche mostrato i limiti dei progressisti che criticano il nazionalismo etnico e identitario di Trump, ma che comunque non ne riescono ad affermare uno proprio, radicato nel testo e nello spirito della Costituzione. Ma questo anniversario ha anche confermato, se ce ne fosse bisogno, la spaccatura del paese. Secondo un sondaggio NPR, il 93% dei repubblicani dice di sentirsi orgoglioso di essere americano. Solo il 45% dei democratici condivide questo orgoglio. In America non ci si trova quindi più d'accordo su quasi nulla, e se una volta dell'esperimento americano si diceva che era in continua trasformazione, oggi si può dire soprattutto una cosa, che è confuso. Da New York, Lina allo studio.
14: E Trump ha sfruttato il palco del National Mall di Washington anche per la campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm, è tornato ad attaccare il comunismo.
6: Ho detto che l'America non sarà mai un paese comunista, non succederà. I nostri combattenti non hanno lottato contro il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo solo per avere di nuovo i comunisti che alzano la testa qui in America. Non lasceremo che succeda. Dobbiamo porre fine a questa minaccia immediatamente e prima che inizi. È un cancro che va estirpato subito.
14: Sentiamo su questo Nadia Urbinati, politologa, docente di scienze politiche alla Columbia University di New York.
12: Ovviamente bisogna trovare questo nemico. Allora, i nemici, quando sono semplicemente gli immigrati, funziona o non funziona, perché il paese è un paese di immigrati. E infatti oggi la Corte Suprema, abbiamo visto come ha fermato le mire nazionalistiche, protezionistiche di Trump nel caso della cittadinanza. Allora devono trovare un obiettivo polemico che senz'altro ha una capacità trasversale. Mettere in circolo l'idea che da New York sia partita la carica del comunismo del XXI secolo è quello che stanno facendo. Il comunismo del XXI secolo, lo dicono, è basato sulla seguente cosa: volere vivere facilmente senza far fatica. Non è più il comunismo antico che espropriava le proprietà, che creava l'economia collettiva. No, il sindaco di New York ne è l'esempio, perché vuole dare l'asilo, le scuole materne gratuite, perché vuole abbassare il costo dei trasporti, perché vuole che l'edilizia popolare sia davvero popolare, perché vuole mettere tasse alle proprietà più strabilianti che hanno i paperon dei paperoni a New York. Chiama tutto questo comunismo, ed è un comunismo del consumo. Consumare molto è facile con pochi soldi, questa è l'idea oggi del comunismo.
14: Veniamo al conflitto russo-ucraino. In vista del prossimo vertice NATO che si terrà in Turchia a partire da martedì, Washington e Mosca rilanciano il dialogo. Donald Trump e Vladimir Putin si sono parlati ieri sera al telefono per un'ora e mezzo, così riferiscono i media. Il tema centrale è chiaramente la guerra in Ucraina. Il Cremlino afferma che il colloquio è stato richiesto dagli Stati Uniti e che la Russia ha rinnovato la sua disponibilità a trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Sul campo intanto si continua a combattere. Sentiamo da Kramatorsk nel Donetsk il racconto del nostro collaboratore Sabato Angeri.
16: Kramatorsk oggi è l'ombra di ciò che era fino a qualche mese fa. La città più viva del Donbass ucraino, quella dove spuntavano negozi per militari come funghi e dove qualcuno aveva addirittura l'ardire di lanciare nuovi progetti commerciali, si sta preparando al suo incubo. Essere la roccaforte designata di una guerra lunga 4 anni, più altri 8 prima, sempre per le stesse terre, è un carico pesante da portare. Ma fino all'ultimo la città ha resistito più o meno uguale a se stessa. Oggi invece molte vie sono coperte dalle reti antidrone. Per strada il viavai costante di macchine è alimentato dai militari in borghese, che sono anche il 90% dei clienti delle attività commerciali aperte. Entrando nel Ciudo, ad esempio, il supermercato dietro il palazzo dell'amministrazione, che ha resistito a tutto dal 24 febbraio a oggi, il negozio di articoli militari ha chiuso. I civili che passano fissano la saracinesca chiusa scuotendo il capo, come se fosse un presagio nefasto. Ieri un cab russo, una bomba planante sganciata da un caccia, ha colpito un altro supermercato giusto accanto alla stazione degli autobus, che ora è un cimitero di rottami. Ma i missili russi non sono più una novità, così come non lo sono i droni, che bersagliano Kramatorsk giorno e notte, colpiscono le macchine in movimento e anche quelle ferme, spaventano i civili che limitano gli spostamenti allo stretto indispensabile e ogni notte fanno spegnere le luci a tutti per paura di diventare bersagli. E le vie di comunicazione con le retrovie sono diventate sempre più difficili e articolate, e infatti l'obiettivo russo è accerchiare Kramatorsk e anche la paura di restare isolati aumenta.
14: A Teheran sono riprese questa mattina le celebrazioni in memoria di Ali Khamenei, ex guida suprema iraniana, rimasta uccisa in un raid aereo lo scorso 28 febbraio, il primo giorno dell'attacco israelo-americano sull'Iran. Le esequie sono iniziate ieri, i funerali si terranno domani, le cerimonie proseguiranno poi itineranti fino a giovedì con la sepoltura della salma. Sono migliaia le persone provenienti da tutto l'Iran che stanno partecipando alle preghiere pubbliche. Non è presente il figlio di Khamenei, l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, che dalla sua nomina non è mai apparso in pubblico. La Francia, alla vigilia di una nuova ondata di caldo e con gli incendi che mandano in fumo migliaia di ettari nei Pirenei, a Parigi si guarda alle presidenziali del 2027. Oggi è in programma il primo comizio di Edouard Philippe, già primo ministro, al momento il miglior candidato nei sondaggi e l'unico considerato in grado di raccogliere l'eredità di Macron, con lo sguardo puntato però a martedì, quando sarà emesso il verdetto sulla possibilità o meno di candidarsi per Marine Le Pen. Sentiamo il servizio da Parigi.
17: È stato il fedele partigiano di un primo ministro d'altri tempi, il neogullista Alain Juppé, prima di convertirsi per calcolo e opportunità al macronismo nascente e trionfante e diventare il primo ministro macronista, etichetta per così dire indelebile, che ne fa tanto il possibile migliore erede del macronismo che il di certo detestato bersaglio della maggioranza dei francesi, che dopo 10 anni di Macron è diventata radicalmente antimacronista. Lui, Edouard Philippe, preferisce definirsi di centrodestra e rivendica una certa rottura con le ambivalenza e ambiguità di Macron per una linea chiaramente ancora più liberale in economia e più autoritaria su sicurezza e giustizia. I sondaggi, per quel che valgono più di 10 mesi dalle presidenziali, lo danno tra il 15 e il 19%, miglior risultato dei già numerosi candidati di destra e centrodestra autoproclamati. Più effimera e aleatoria la base sociale e militante del candidato Edouard Philippe, che giustamente per dar corpo alla propria campagna riunisce il suo primo grande comizio oggi pomeriggio a Parigi. Tra la destra nazionale populista del Rassemblement National e la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, il fu grande centro macronista è oggi ridotto a poco più di un campo di rovine, su cui sono già troppi a voler ricostruire, approfittando dello spazio politico, ma evitando, se possibile, l'ingombrante eredità di Macron. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
14: Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. L'appello bipartisan rivolto alle colleghe della Camera dalle deputate di alcuni partiti, sia di maggioranza che di opposizione. Tra loro ci sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento, scrivono le firmatarie dell'appello. Sentiamo Luana Zanella, AVS, che è tra loro.
18: Prima di tutto l'appello raccoglie il malessere che c'è non soltanto all'interno del mondo femminile rappresentato in Parlamento, ma anche quello maschile, perché questo sistema non è certo un sistema che lascia alle cittadine e ai cittadini la scelta, perché le preferenze intanto riguardano delle liste brevissime e poi abbiamo il listone che corrisponde al premio di maggioranza di 70 deputati e deputate e 35 senatori e senatrici, che è completamente bloccato, quindi una contraddizione in termini. Qua si tratta di capire la realtà, infatti il nostro appello inizia dicendo riflettiamo, perché le preferenze è un sistema che non premia la rappresentanza femminile per tante ragioni. Prima perché le donne hanno meno reti, e soprattutto se non sono appunto la Meloni, le donne molto famose, molto mediatiche, eccetera. E soprattutto non sono dentro il sistema del traffico di preferenze, che sappiamo essere una piaga contro cui ci siamo battute e battuti ovviamente anche da sinistra in maniera molto, molto decisa. Poi dipende se interessa la rappresentanza femminile.
14: Scatta questa sera alle 23, andare avanti fino alle 4 di mattina di venerdì, lo stop alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze. Il collegamento tra Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà assicurato con delle navette. I treni a lunga percorrenza, non tutti perché sono previste anche molte cancellazioni, saranno deviati sulla linea tirrenica. Sulla linea Milano-Roma il viaggio durerà fino a 3 ore in più rispetto al normale. In tema di trasporti, questa prima domenica di luglio da segnalare anche la ripresa della crescita del prezzo dei carburanti, con il diesel che dopo la fine dello sconto governativo delle accise venerdì scorso è tornato in autostrada sopra i 2 euro al litro. È in corso, infine, scusate, gli aerei, è in corso da questa mattina uno sciopero molto partecipato del trasporto aereo. Lo sciopero è indetto tra gli altri dalla CUBA, ha già portato alla cancellazione di decine di voli, al punto che ad esempio l'ente gestore di Malpensa ha convocato un comitato di crisi. Sentiamo le ragioni della mobilitazione. Gianni Cervoni, CUB Trasporti, Lombardia.
19: La situazione per lo sciopero, c'è un'altissima adesione. Vi do 2 dati fondamentali. Su Malpensa sono stati cancellati 130 voli nella giornata di oggi e 28 voli su Linate. Lo sciopero è dovuto al fatto che è scaduto un contratto nazionale da ben 6 mesi e non è ancora stato rinnovato. Ricordo che l'ultimo che è stato rinnovato dopo ben 7 anni che è scaduto, quindi non vogliamo che la storia si ripeta. E l'altra cosa fondamentale, si sciopera per l'adeguamento all'inflazione dei salari. Nelle gestioni aeroportuali e negli aeroportuali ormai negli ultimi anni si è perso un potere d'acquisto quasi del 20%. Quindi noi riteniamo che i salari dei lavoratori degli aeroporti italiani devono essere adeguati all'inflazione che ormai è galoppante e sta falcidiando le buste paga dei lavoratori in generale in Italia, in particolar modo quelli dei lavoratori aeroportuali.
14: In chiusura andiamo a Roma, dove ieri a Tor Vergata, ultimo il cantautore, ha tenuto il suo concerto dei record planando in elicottero sulla spianata che ha ospitato l'evento. Ha detto di avere fatto la storia. In effetti 250.000 biglietti venduti non hanno precedenti in Italia, ma decisamente discutibile che il gigantismo sempre più marcato degli eventi, la ricerca di concerti sempre più grossi e partecipati, sia in sé una buona notizia per la musica dal vivo italiana. Nicola Vecchia.
20: Il record di ultimo, 250.000 biglietti venduti, il concerto più grande di sempre. I titoli che hanno accompagnato il live del cantautore a Tor Vergata si assomigliano tutti e tutti portano da una parte alla celebrazione del protagonista, dall'altra all'idea che il mercato della musica dal vivo sia in grande salute, costellato da qualche stagione da grandissimi eventi che raccolgono centinaia di migliaia di partecipanti. Ma è davvero così? I dati, se li guardiamo da vicino, raccontano qualcosa di diverso. Secondo il rapporto SIAE, i concerti di musica pop hanno superato il miliardo di euro di incassi, ma come si distribuisce quel miliardo? I grandi eventi rappresentano lo 0,4% di tutti i concerti, eppure concentrano da soli il 35%, più di un terzo, della spesa complessiva. Sono pochissimi appuntamenti giganteschi che drogano i dati e fanno sembrare fiorente un mercato che sotto la superficie perde pezzi. Nello stesso momento in cui si celebrano ad alto volume i record, i piccoli club chiudono nel silenzio dei più. Proprio in questi giorni raccontavamo ai nostri microfoni la chiusura dello storico Folk Club di Torino, ma è solo l'esempio più recente e sono quei locali a rendere la musica qualcosa di vero, di umano e tangibile, oltre a permettere a intere generazioni di musicisti di crescere e di trovare la propria identità, ben più importante dell'inseguire un fantomatico sold out a molti zeri. Il risultato oggi è una musica dal vivo che è sempre meno dal vivo e sempre più da lontano, ascoltata e guardata a centinaia di metri dal palco, immersi in una marea umana il cui valore sta nella sua sola la potenza aritmetica.
14: Le 13:17 è tutto per questa edizione curata da Sara Milanese e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
21: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao, io sono Cinzia. Faccio una cosa semplice. Mi fermo ad ascoltare. Ascolto le persone, i paesi, le montagne. Ascolto le storie che si nascondono dietro una porta, una bottega, una vecchia casa o un sentiero. Perché ogni luogo custodisce una memoria e ogni persona porta dentro di sé un racconto che merita di essere ascoltato. Quella che sto per raccontarti è una di quelle storie, una storia vera, una storia raccolta durante il mio cammino. Oggi la mia strada mi ha portato a Villar San Costanzo, alle porte della Valmaira, in provincia di Cuneo. È una mattina di pioggia, di quelle mattine in cui il cielo sembra essersi abbassato fino a sfiorare le colline e i boschi. Le montagne si vedono appena, avvolte da una foschia leggera che rende tutto più silenzioso. Non so se capita anche a voi, ma io ho sempre pensato che la pioggia abbia il potere di rallentare le persone. Ci costringe a correre meno, ad osservare di più, e forse è proprio per questo che certe storie si raccontano meglio nelle giornate come questa. Quando arrivo alle Gaie Allegre, il rumore della pioggia resta fuori dalla porta. Dentro trovo il calore di una stufa accesa, una tazza di tè fumante e quella sensazione difficile da spiegare che si prova quando si entra in un posto dove ci si sente subito a proprio agio. Ci sono luoghi che colpiscono per la loro bellezza, altri per quello che offrono. Le Gaie Allegre mi colpisce per un motivo diverso, perché racconta una storia ancora prima che qualcuno inizi a parlare. È la storia di una casa che per molti anni non è stata completata, una casa che stava aspettando, e forse è proprio per questo che oggi è diventata qualcosa di speciale. Christian è originario di Roccabruna. Nel 1999 ha 23 anni quando vede questa casa per la prima volta. Non sta cercando un'abitazione, non ha in programma di trasferirsi, eppure succede qualcosa che ogni tanto accade nella vita: si innamora di un luogo. Capita raramente, ma quando succede lo capisci subito. Ci sono posti che sembrano chiamarti, posti in cui immagini te stesso ancora prima di sapere se ci vivrai davvero. La casa è bellissima, immersa nel verde, circondata dai boschi, ma c'è un problema: solo una metà è in vendita, l'altra appartiene ancora ad altri proprietari e non è disponibile. Molti avrebbero lasciato perdere. Christian, no, compra quella che può comprare e decide di aspettare. Passano gli anni e a questo punto della sua vita arriva Silvia. La casa viene sistemata, nel 2005 si sposano e iniziano a vivere qui. Oggi qui crescono loro e i loro quattro figli. E mentre ascolto il racconto, continuo a pensare a una parola che ormai sembra quasi fuori moda: pazienza. Viviamo in un tempo in cui tutto deve essere immediato. Vogliamo risposte immediate, risultati immediati, cambiamenti immediati, eppure le cose più importanti spesso continuano a richiedere tempo. Una famiglia ha bisogno di tempo, un amore ha bisogno di tempo, anche un sogno ha bisogno di tempo e anche una casa qualche volta ha bisogno di tempo per diventare davvero casa. Per molti anni Christian porta avanti la sua impresa, un'attività importante con dipendenti e tantissima responsabilità. Ogni giorno deve raggiungere Cuneo, ogni giorno deve prendere decisioni, ogni giorno porta sulle spalle il peso di un'azienda. Chi ha gestito un'azienda sa bene di cosa parlo. Spesso vediamo il risultato finale, molto più raramente vediamo le preoccupazioni, le notti insonne, le responsabilità che si accumulano giorno dopo giorno. Arriva un momento in cui Christian capisce che quella vita non gli appartiene più. Nel 2015 prende una decisione difficile. Chiude. Quando me lo racconta utilizza una parola che non mi aspettavo: liberazione. Non fallimento, non sconfitta, liberazione. E credo che questa sia una delle cose più coraggiose che abbia mai ascoltato negli ultimi tempi, perché ci insegnano ad andare avanti a tutti i costi, a stringere i denti, a resistere. Ma raramente ci insegnano che qualche volta il coraggio consiste
nel cambiare la propria strada. E Christian trova un altro lavoro. Per anni accompagna persone in Croazia per il turismo dentale, un lavoro impegnativo che lo porta spesso lontano da casa. Ma nel frattempo succede qualcosa. La parte della casa che aveva aspettato per oltre 20 anni diventa finalmente disponibile. E così il sogno ricomincia.

Questa volta però non è più soltanto un sogno di Christian, ma è anche quello di Silvia. Silvia è ostetrica. Per 17 anni lavora all'ospedale di Savigliano. Accompagna centinaia di donne durante la gravidanza e il parto. Poi arriva la nascita della sua terza figlia. Una nascita diversa, una nascita in casa. Un'esperienza che cambia il suo modo di vedere il proprio lavoro. Mentre mi parla, mi vengono in mente i racconti delle nostre nonne. Perché oggi il parto in casa viene spesso percepito come qualcosa di insolito, direi quasi straordinario. Eppure per secoli nelle vallate di montagna è stata la normalità. Molti dei nostri nonni sono nati nelle loro case, nelle cucine, nelle camere da letto, vicino alle stufe, con il profumo della legna e del fieno che entrava dalle finestre. Quando le strade erano poche e gli ospedali lontani, arrivava la levatrice, a volte a piedi, a volte sotto la neve, a volte nel cuore della notte. Era una figura fondamentale nella comunità, portava esperienza, rassicurazione e presenza, accompagnava le donne in uno dei momenti più importanti della loro vita. Ascoltando Silvia, ho avuto l'impressione che, in qualche modo, quella figura non sia mai davvero scomparsa, si sia semplicemente trasformata, perché anche oggi accompagna le donne durante la gravidanza, le sostiene, le rassicura, le aiuta ad affrontare paure e dubbi. Silvia, nel 2022, decide di lasciare l'ospedale e di intraprendere la libera professione. Una scelta coraggiosa, un altro cambiamento, che però anche lei definisce una rinascita. All'interno della grande casa trova spazio anche il suo studio, un ambiente accogliente dove si svolgono visite, incontri e corsi. E qualche volta accade qualcosa di speciale. Qualche volta proprio qui nasce una nuova vita. Ogni volta che penso a questa cosa mi sembra quasi simbolica. Una casa che per oltre 20 anni ha aspettato di essere completa, oggi è diventata un luogo dove si nasce, dove le famiglie iniziano, dove la vita ricomincia. Nel 2023 nascono ufficialmente le Gaie Allegre, una country house con 3 camere curate nei dettagli. Molti degli elementi presenti sono stati recuperati dalla vecchia casa e riportati a nuova vita. Christian mi mostra con orgoglio tutto quello che è riuscito a conservare e a ristrutturare. E capisco che il loro obiettivo non era creare qualcosa di perfetto, era creare qualcosa di autentico. Oggi si parla tantissimo di autenticità. La cerchiamo nei luoghi, nelle persone, nelle relazioni. Forse perché sta diventando sempre più rara.

Allegai allegre, non trovi il lusso ostentato. Trovi il tempo, trovi il silenzio, trovi qualcuno che si prende cura di te. E forse è proprio questo il vero lusso di questi giorni. Prima di andare via, Christian mi dice una frase che continua a risuonarmi nella testa. Mi dice che negli ultimi 10 anni è rinato. E poi aggiunge che se qualcuno gli offrisse la possibilità di vivere ovunque nel mondo, lui non si sposterebbe di un millimetro da dove si trova adesso. Ci penso mentre guardo la pioggia cadere oltre la finestra. Viviamo in un tempo in cui ci viene spesso detto che dobbiamo andare lontano per trovare qualcosa di migliore. Eppure alcune persone riescono a costruire la propria felicità esattamente dove sono. Non perché abbiano una vita perfetta, non perché abbiano attraversato momenti difficili, ma perché hanno trovato il loro posto. E forse alla fine sentirsi a casa significa proprio questo, non trovare il luogo perfetto, ma trovare il luogo in cui non desideri essere altrove. Quando lascio le gaie allegre, continua a piovere. Ma ormai non ci faccio più caso. Mi porto via il ricordo di una casa che ha saputo aspettare, di una famiglia che ha avuto il coraggio di cambiare, di un luogo dove si nasce, si accoglie e si ricomincia. E penso che anche questa sia una storia di montagna, una storia fatta di pazienza, di radici e di seconde possibilità. Una storia che, senza fare rumore, riesce a lasciare un grande segno. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe sorprenderti ancora.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 857 e parleremo di inutili massacri di animali dichiarati alieni, degli orrori dell'industria casearia, ma anche delle straordinarie attitudini e capacità di alcuni animali, verso i quali, verso tutti loro, siamo chiamati a nutrire più attenzione e più empatia. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.

A Novara è avvenuta nelle settimane scorse una vera e propria strage di ibis sacri. Una mattanza giustificata con la presunta estraneità al contesto locale di questi magnifici uccelli originari dell'Africa e anche con il loro numero, che sarebbe eccessivo. Le immagini che documentano quanto avvenuto sono scioccanti. Si vedono gli uccelli uccisi a terra, i nidi e i pulli caduti insieme ai rami degli alberi tagliati dagli operatori. La disperazione degli attivisti, animalisti e ambientalisti che hanno tentato invano di fermare l'intervento deciso dalle autorità locali. La competenza in materia è della provincia, che ha comunque agito in sintonia con il comune di Novara. Il consigliere provinciale Giuseppe Maio, intervenendo insieme al sindaco Alessandro Canelli, ha spiegato testualmente che gli ibis sacri sono una specie invasiva che ha preso di mira la nostra area perché è ricca di verde e di risaie. Il problema, ha proseguito, è che nel centro città gli alberi fanno da ottimale luogo di nidificazione, ma sono delle trappole perché sotto questi animali non trovano la palude per il loro nutrimento. Accade così con le covate, che si dischiudono in contemporanea, danno vita a una battaglia interna, per cui i pulli più deboli vengono buttati a terra. E poi all'esterno ci sono altri predatori. In centro città, ha aggiunto Maio, occorre intervenire. Capiamo che le immagini possano turbare gli animi più sensibili, ma è necessario farlo. Questi volatili, ha aggiunto Maio, creano problemi anche alla biodiversità. Nei mesi scorsi abbiamo optato anche per interventi non cruenti, con l'ausilio di dissuasori, ossia bagliori e suoni, ma non è bastato. Da qui dunque sarebbe nata la necessità della mattanza. A queste affermazioni hanno replicato varie organizzazioni animaliste e ambientaliste. Ne prendiamo una per tutte, la nota diffusa da EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. La convivenza, sostiene EMPA, è sempre possibile. Basta attenersi alla scienza e al buon senso. Il disagio nei parchi di Novara, il guano, gli odori, la scarsa pulizia, è reale. Ma utilizzarlo per giustificare l'abbattimento degli ibis come unica scelta razionale è una strumentalizzazione politica e ideologica. Secondo EMPA, sebbene l'ibis sacro sia classificato come specie invasiva, la letteratura scientifica e lo stesso piano nazionale italiano ne ridimensionano l'impatto. In Italia non ci sono prove scientifiche di minacce ecologiche complessive, di danni agricoli sistematici o di rischi sanitari. I manuali europei e l'ISPRA, prosegue EMPA, prevedono soluzioni non letali, quali modifiche all'habitat, potature mirate, pulizia costante e gestione del verde. Operazioni che sicuramente richiedono più sforzo e investimenti rispetto al fucile, ma che sono efficaci. Secondo EMPA, dunque, il vero scontro è culturale. Vogliamo una città a uso esclusivo dell'uomo, dove ogni animale che secondo qualche persona disturba viene eliminato, o siamo pronti a governare seriamente la coabitazione, con gli strumenti della scienza, della tecnologia e con la manutenzione? Uccidere, conclude EMPA, non è mai stata la soluzione per un conflitto con i selvatici. Basti pensare al caso dei cinghiali. La vera politica non vende illusioni sulla pelle degli animali, non cerca un bersaglio, ma si adopera per rendere possibile la convivenza con gli animali in maniera seria, scientifica e responsabile.

0: Abbiamo chiesto a Silvia Molè, attivista antispecista e presente a Novara durante la mattanza, un commento sulla vicenda e più in generale sulla nozione ormai ricorrente di specie invasiva.
1: L'eradicazione non è un concetto ecologico, è un concetto politico travestito da ecologia. L'ipocrisia dell'eradicazione, quando la conservazione parla il linguaggio della guerra. Nel lessico della biologia della conservazione esistono parole che sembrano innocenti, soltanto perché sono state naturalizzate dall'uso tecnico. Una di queste è eradicazione. La si incontra nei piani di gestione della fauna, nei documenti istituzionali, nelle campagne per la tutela della biodiversità. A prima vista appare come un termine neutro, scientifico, persino inevitabile, ma basta fermarsi un istante a riflettere sul suo significato per coglierne tutta la violenza. Eradicare significa eliminare completamente una popolazione vivente da un territorio. Significa organizzare, pianificare e portare a termine l'uccisione sistematica di individui appartenenti a una determinata specie. Eppure, quando questa operazione viene descritta con il linguaggio della conservazione, la sua brutalità sembra dissolversi dietro una cortina di tecnicismi. Nessuno parla di sterminio, nessuno parla di uccisione di massa, nessuno parla di guerra contro animali colpevoli soltanto di trovarsi nel luogo sbagliato. Si parla invece di eradicazione, come se una parola più elegante potesse cancellare la realtà materiale delle trappole, delle catture e delle uccisioni. Alla base di questa retorica vi è una distinzione che raramente viene messa in discussione, quella tra specie native e specie aliene. Le prime sarebbero depositarie di una sorta di legittimità ontologica, le seconde rappresenterebbero un'anomalia da correggere. Ma chi stabilisce questo confine? E soprattutto, perché la sua violazione dovrebbe giustificare la morte di migliaia di individui? La categoria di alieno non descrive una colpa biologica. Nella stragrande maggioranza dei casi sono stati gli esseri umani a trasportare organismi fuori dai loro areali originari, deliberatamente o accidentalmente. Successivamente, gli stessi esseri umani dichiarano quegli organismi indesiderabili e autorizzano campagne di uccisione nei loro confronti. E le migrazioni, gli spostamenti, gli attraversamenti esistono anche tra non umani. Si tratta di un paradosso morale enorme. La specie responsabile dello spostamento assume contemporaneamente il ruolo di giudice e di boia. Dietro il concetto di eradicazione si nasconde inoltre una concezione profondamente specista della natura. Il valore morale degli individui viene subordinato all'appartenenza a una categoria ecologica. Un animale non conta per ciò che è, per la sua capacità di soffrire, per il suo interesse a vivere, ma per il passaporto biogeografico che gli attribuiamo. Se appartiene alla specie giusta, la sua vita merita protezione. Se appartiene alla specie sbagliata, la sua eliminazione viene trasformata in un obiettivo di interesse pubblico. Quando gli umani diventano specie invasiva rispetto ad altre, la stessa espressione lotta alle specie invasive rivela una visione militarizzata dell'ecologia. La natura viene rappresentata come un territorio nazionale da difendere, con confini da presidiare e nemici da respingere. Gli animali diventano invasori, occupanti, minacce esistenziali, un vocabolario che richiama più facilmente la geopolitica che la biologia. Questa narrativa produce un effetto ideologico potente, trasforma la violenza in responsabilità, l'uccisione in gestione, lo sterminio in cura. Chi mette in discussione tali pratiche viene spesso accusato di sentimentalismo, come se la sensibilità verso la sofferenza degli individui fosse un ostacolo alla razionalità, anziché una questione etica e politica fondamentale. Ciò non significa negare l'esistenza di squilibri ecologici o minimizzare gli impatti che alcune specie possono avere sugli ecosistemi o su altri individui. Significa però rifiutare l'idea che l'uccisione debba essere considerata automaticamente la soluzione legittima o l'unica soluzione. Significa interrogarsi sui presupposti morali di una conservazione che protegge alcune vite sacrificandone altre. Forse il problema più profondo è che il termine eradicazione ci permette di non vedere ciò che stiamo facendo. È una parola che anestetizza, un eufemismo che trasforma la morte di individui concreti in una procedura amministrativa, un dispositivo linguistico che rende invisibile la violenza. Molte campagne di eradicazione sembrano presupporre l'esistenza di una natura originaria, pura e stabile da restaurare. Ma gli ecosistemi sono sempre stati dinamici, attraversati da migrazioni, estinzioni, espansioni e contaminazioni. L'idea di riportare un territorio a uno stato autentico può apparire, da questa prospettiva, più come una fantasia culturale che come un obiettivo scientificamente neutrale. Finché continueremo a parlare di eradicazione senza riconoscerne il contenuto morale e politico, continueremo a raccontarci che stiamo semplicemente gestendo la natura. In realtà stiamo decidendo quali vite meritano di esistere e quali possono essere cancellate. E questa non è una decisione tecnica, è una decisione politica, etica e profondamente ideologica. Termini come eradicazione, controllo, gestione, contenimento e specie invasiva funzionano come eufemismi burocratici che trasformano un atto di violenza in una pratica amministrativa, ricordando che i movimenti di liberazione quasi sempre precedono la scienza.

Si sa tutto, quasi tutto, dell'orrore degli allevamenti e dei mattatoi, istituzioni totali volte all'annientamento non solo della vita, ma della stessa dignità della vita. Si sa tutto, quasi tutto, un po' per immaginazione. Non è difficile immaginare l'inferno di un allevamento intensivo o la perversione di un mattatoio. È un po' perché si sono moltiplicate negli anni le testimonianze dall'interno e le investigazioni dei gruppi animalisti. Investigazioni che non cessano, nella speranza che sapere e vedere la non vita degli animali in queste istituzioni scuota i consumatori, le tante persone, la stragrande maggioranza della popolazione, che non si curano di che cosa sta dietro le loro abitudini alimentari. Una nuova investigazione, dunque, è quella compiuta in Germania da Animal Equality e diffusa in Italia. Un'investigazione svolta all'interno della locale industria casearia. In particolare, fra 2024 e 2025, alcuni attivisti sotto copertura hanno documentato ciò che avveniva nell'allevamento per la produzione di latte Osterhof a Butzow, in Germania appunto, dove si produce la maggiore quantità di latte a livello europeo. L'inchiesta, denominata Il vero costo del latte, documenta violenze sugli animali, mostra personale non adeguatamente formato, evidenzia carenze igieniche e inquadra numerosi animali morti. Esperti veterinari indipendenti hanno analizzato e valutato il materiale. Molti comportamenti documentati, a loro avviso, violano la legge sul benessere degli animali. La proprietaria dello stabilimento, Fenia Meiners, in passato si era presentata ai media come una persona particolarmente attenta al benessere degli animali, ma l'inchiesta di Animal Equality rivela una realtà ben diversa. I filmati mostrano dipendenti che usano la forza bruta contro le mucche. Animali incapaci di reggersi in piedi vengono sottoposti a scosse elettriche. Un dipendente è stato ripreso mentre pugnalava gli animali alle zampe con un coltello per costringerli a muoversi. «Odio le mucche», ha ammesso un altro dipendente, ripreso ripetutamente mentre colpiva e prendeva a calci gli animali. Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia, che ha diffuso l'inchiesta, ha detto che le nostre riprese rivelano cosa accade realmente dietro le quinte dell'industria lattero-casearia e cosa viene solitamente nascosto al pubblico, cioè dolore, sofferenza, violenza e morte. Questo è il vero costo dell'industria lattero-casearia. È noto che il consumo di latte e formaggi è ciò che più differenzia il vegetarismo dal veganismo. Donald Watson, fondatore nel 1944 della Vegan Society, lasciò la Vegetarian Society, una istituzione britannica ben conosciuta, proprio per una disputa sull'industria casearia, che si basa evidentemente sullo sfruttamento animale. Watson, inventando la parola vegan, prese le prime tre e le ultime due lettere della parola vegetarian e disse che si trattava, metaforicamente, dell'inizio e della fine del vegetarismo. In realtà le due scelte alimentari oggi convivono, mentre persiste un'industria casearia che non smette di opprimere e sfruttare animali in modo strutturale all'interno di una filiera contigua a quella di produzione della carne. Non c'è latte senza sfruttamento.

Le danze di coppia rappresentano uno degli esempi più sofisticati di comunicazione reciproca nel mondo animale. Abbiamo trovato nella pagina della Scienza un interessante articolo che ci racconta di uno studio molto particolare che è stato fatto sulle coppie di gru, in particolare sulle danze di coppia delle gru della Manciuria, che sembrano seguire regole precise di sequenza e sincronizzazione, che si basano su una comunicazione reciproca in cui ciascun partner modifica i propri movimenti in risposta all'altro. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Animal Behavior da ricercatori della Graduate University for Advanced Studies Sock and Dye, che ha analizzato nel dettaglio le interazioni tra coppie selvatiche di gru dalla corona rossa osservate a Kushiro nell'isola giapponese di Hokkaido. Molte specie eseguono segnali coordinati attraverso repertori complessi di movimento, ma finora la maggior parte degli studi aveva analizzato i comportamenti dei singoli individui separatamente, trascurando l'interazione tra i due partner. I ricercatori hanno studiato 21 coppie di gru della Manciuria durante le esibizioni riproduttive, che possono durare fino a 3 minuti. Per ciascun maschio e femmina sono stati registrati ordine, durata e successione dei movimenti, utilizzando diversi metodi statistici per analizzare le interazioni reciproche tra i comportamenti. L'analisi di 99 danze di coppia ha identificato 3 elementi comportamentali ricorrenti: il bill stub, il bow e l'arch, che caratterizzano la struttura delle sequenze e le combinazioni dei movimenti. Secondo gli autori, questo indica che la danza non è casuale, ma segue regole precise di organizzazione. Lo studio mostra inoltre che la tempistica dei movimenti gioca un ruolo fondamentale. In molti casi il comportamento di un individuo veniva determinato direttamente dall'azione compiuta poco prima dal partner, evidenziando una forte coordinazione temporale tra i due membri della coppia. Gli autori sottolineano che le gru sembrano danzare reagendo costantemente ai segnali reciproci, costruendo una forma di comunicazione condivisa che emerge solo considerando la coppia come una singola unità comportamentale. I ricercatori hanno anche individuato alcune differenze tra maschi e femmine durante le danze. I maschi tendono a danzare più a lungo, mentre le femmine sembrano guidare più spesso la scelta dei movimenti e delle sequenze della performance. Secondo il team, i risultati aprono nuove prospettive per lo studio di segnali reciproci nel comportamento animale. Gli animali costruiscono segnali complessi attraverso l'interazione reciproca.

Un'altra storia di vita animale da raccontare è quella di Palla. È morta nei giorni scorsi a Oristano la cagnetta che si chiama proprio così, Palla, conosciuta in tutta Italia come simbolo degli animali abbandonati. La sua vicenda era stata raccontata anche in un libro, scritto dalla veterinaria Monica Pais, che l'aveva presa in cura nel gennaio del 2016. La cagnetta, di tipo pitbull, era stata recuperata nelle campagne di Terralba, in Sardegna. Era in fin di vita, con il muso e la testa gonfi e deformati. Un laccio di nylon le era stato stretto attorno al collo da cucciola e man mano che cresceva l'aveva quasi decapitata, bloccandole la circolazione linfatica. A causa della costrizione non riusciva nemmeno ad aprire la bocca. La cagnetta fu salvata proprio dalla veterinaria Monica Pais, insieme ai colleghi della clinica Due Mari, che l'avevano curata e che la chiamarono Palla, per quella testa gonfia e deformata, quasi appunto a forma di palla. La sua storia aveva commosso tantissime persone e generato una gara di solidarietà, tanto da far nascere una onlus che si chiama Effetto Palla, con sede a Oristano, e che è impegnata attualmente a offrire assistenza agli animali malati e abbandonati, che altrimenti avrebbero breve vita. Ciao Palla, e scusa per la crudeltà che hai incontrato in questa società malata di violenza.

0: Abbiamo chiesto, come ogni settimana, a Gabriele Palloni, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di pensare una ricetta legata alle notizie di questa puntata. Sentiamo che cosa ci propone.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Per restare in tema con le notizie, oggi vi raccontiamo una ricetta tipica tedesca, ottima anche per un bel picnic, la Kartoffel Salad. Gli ingredienti per 4 persone sono 1,5 kg di patate a pasta soda, una cipolla bionda, un cetriolo, un mazzetto di prezzemolo tritato, 3 cucchiai di senape mediamente piccante, 300 ml di brodo vegetale, 50 ml di olio extravergine di oliva, 80 ml di aceto di mele, un pizzico di noce moscata, un cucchiaino di zucchero e sale e pepe. Lessate le patate, quindi sbucciatele e lasciatele raffreddare. Nel frattempo sbucciate e tritate la cipolla e fatela rosolare in una casseruola con un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete lo zucchero e dopo qualche secondo la senape, la noce moscata e l'aceto di mele. Lasciate ritirare qualche minuto e aggiungete il brodo vegetale aggiustando di sale e pepe. Quando arriverà a bollore, unite il restante olio extravergine e lasciate ritirare il tutto a fuoco medio. Recuperate le patate e tagliatele a rondelle non troppo alte. Una volta pronta la salsa, versatela calda sulle patate, chiudete con la pellicola e lasciate raffreddare. A parte sbucciate e affettate il cetriolo e lasciatelo riposare con un pizzico di sale. Quando l'insalata di patate sarà ben fredda, strizzate i cetrioli ed uniteli al tutto. Aggiungete il prezzemolo tritato e mescolate bene.
0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali.
9: Restiamo Animali.
10: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Radar Network. Sono le 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: L'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per non aver garantito una tutela adeguata a una donna e ai suoi due figli vittime di violenze domestiche. Il caso in questione riguarda Audrey Ubeda, una donna di nazionalità francese residente in Italia, che nell'aprile 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze domestiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. Al centro della condanna della CEDU c'è il comportamento del pubblico ministero di Benevento, che aveva presentato una richiesta di archiviazione del caso. Il magistrato aveva liquidato un episodio in cui l'ex compagno della donna le aveva puntato un coltello alla gola, definendolo uno scherzo di cattivo gusto. In merito invece alle accuse di abusi sessuali, il PM aveva detto: è normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre. La Corte ha ritenuto che tali motivazioni riflettessero una cultura sessista e stereotipata e ha stabilito che lo Stato italiano debba versare alla donna e ai suoi figli 15.000 euro ciascuno per danni morali e 15.000 in totale per le spese legali.
0: Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate a Palermo dopo una discussione nata per problematiche condominiali. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nel suo appartamento questa mattina, intorno a mezzogiorno, dai vigili del fuoco che erano stati chiamati per un forte odore di gas nel palazzo. In questo momento c'è un altro uomo barricato in un appartamento dello stabile e minaccia di far esplodere la palazzina. Non si sa ancora se è l'assassino o una delle altre persone coinvolte nella lite che ha poi portato all'omicidio. È in miglioramento, ma ancora grave all'ospedale Niguarda invece l'uomo di 55 anni che ieri mattina è stato accoltellato a Milano in zona San Siro da un 22enne senza nessun motivo apparente. La Minsa è di lì, questo è il nome dell'aggressore, avrebbe detto ai carabinieri: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso un bilancio degli attacchi russi subiti dal suo paese nell'ultima settimana. Secondo quanto riferito, Mosca avrebbe lanciato contro l'Ucraina circa 2.200 droni, 1.730 bombe aeree e 106 missili di vario tipo. Le regioni di Sumy, Zaporizhia, Kherson, Kharkiv e Dnipro sono sotto attacco quasi ogni giorno, ha detto Zelensky, ricordando anche il bombardamento sulla capitale Kiev tra l'1 e il 2 luglio, in cui sono morte 31 persone. Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina dispone delle capacità necessarie per abbattere il 90% dei droni, ma non dei missili, ed è per questo ha detto che sui missili Mosca fa affidamento.
0: La Polonia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, lo ha detto in un'intervista al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dicendo che Varsavia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e che il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di questi impianti. Ebbene, che ci pensano, ha minacciato Peskov.
1: Chi ha ucciso Ali Khamenei verrà punito, lo hanno ribadito oggi diversi esponenti del regime iraniano durante il secondo giorno dei funerali dell'ex guida suprema iraniana uccisa in un raid aereo lo scorso 28 febbraio. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha detto: oggi l'Iran grida vendetta, mentre il capo dell'esercito ha promesso che chi ha ucciso l'Ayatollah non verrà lasciato andare. Le esequie sono iniziate ieri, i funerali veri e propri si terranno domani e le cerimonie proseguiranno itineranti tra Iran e Iraq fino a giovedì con la sepoltura della Salma.
0: Saranno giorni di grande difficoltà per la Toscana, per chi viaggia in treno, a dirlo è stato il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, a proposito dello stop alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze a partire dalle 23 di questa sera fino alle 4 del 10 luglio. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari, ha detto Giani. Sono le 15.34 minuti, ci risentiamo alle 17.30, un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
3: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgone e Susatoporto in direzione Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Milano per un incidente si rallenta tra gli svincoli Marcallo-Mesero e Novara Ovest verso Torino. Infine segnaliamo che oggi, in occasione del 10° rally di Castiglione Torinese, alcune strade della provincia di Asti e della città metropolitana di Torino vengono chiuse al traffico. In particolare dalle 8.30 alle 12.20 e dalle 15 alle 18 in località San Giorgio, Rivalta, Valgominetto e Borelli. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Toro Scatenato non è un film sulla box, è un film su un uomo che combatte contro tutto ciò che lo ama. Jack LaMotta non perde il titolo per un avversario più forte, perde se stesso contro la propria ossessione, contro la propria gelosia, contro la propria incapacità di abitare la grandezza senza distruggerla. Il ring è soltanto lo spazio visibile di un conflitto interiore che continua anche quando il pubblico smette di guardare. Scorsese filma il corpo di uno straordinario Robert De Niro come un campo di battaglia. Ogni colpo è carne che si lacera, sudore che si mescola al sangue, gloria che si trasforma in punizione. De Niro, LaMotta, vince e si consuma, sale e cade nello stesso gesto. Anche Luis Nazario de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, è stato un corpo che sembrava non appartenere alla stessa specie degli altri. Un talento che non chiedeva spiegazioni, una velocità che deformava il tempo, un sorriso infantile dentro una potenza quasi irreale. Tra il 96 e il 98 il mondo non vede semplicemente un attaccante, vede qualcosa di nuovo, un centravanti che accelera come un'ala, che salta gli uomini come birilli, che rende le difese dettagli. Ma come LaMotta, anche Ronaldo scopre presto che il corpo non è soltanto uno strumento, è un limite, è una materia fragile e quando il corpo si spezza non si rompe soltanto un ginocchio, si incrina un'identità. Il 2002 non sarà un mondiale come gli altri, sarà un ritorno. È il ring dopo la caduta e la domanda più difficile è: cosa resta di un talento quando il talento è stato umiliato dalla carne? Ci sono calciatori che lasciano il segno anche quando hanno attaccato gli scarpini al chiodo. Ci sono calciatori di cui ricordiamo un gesto, una corsa, un lampo di talento che il tempo non riesce a cancellare. Questo è un podcast su quei calciatori e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo, a restare davanti alla loro storia senza distoglierci per mantenerne vivo il ricordo. Perché il tempo, a volte, sa essere gentile. Li fotografa nelle figurine di un'epoca, li cristallizza in un pomeriggio di gloria, nella bellezza giovanile di un gol. E anche quando le luci dei riflettori si spengono, loro restano lì, nel punto esatto della memoria in cui ci hanno regalato il loro tempo migliore. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Corpi che bruciano. Buona visione e buon ascolto.

Il corpo, prima di diventare fragile, è sempre una promessa. Jack LaMotta entra nel ring con una fisicità che sembra indistruttibile, una compattezza muscolare che non è soltanto forza, ma identità. Perché per lui il corpo non è uno strumento del mestiere, è il mestiere stesso. Ogni colpo incassato è una dichiarazione di resistenza, ogni colpo restituito è un modo per affermare che esistere significa combattere. LaMotta è giovane, potente, convinto che la violenza possa essere controllata, che il talento fisico sia una garanzia contro la caduta. Scorsese filma quella fase iniziale con una tensione quasi trattenuta, come se dietro la furia ci fosse già l'ombra di qualcosa che verrà. Ronaldo, nella seconda metà degli anni 90, incarna la stessa illusione di eternità, ma in una forma opposta. Se LaMotta è rabbia compressa, Ronaldo è energia pura, un'esplosione di leggerezza dentro un corpo costruito per dominare lo spazio. Quando lascia il Cruzeiro e arriva in Europa, comincia a segnare con una facilità disarmante, prima in Olanda e poi in Spagna. Il calcio sembra cambiare proporzione, non è soltanto la quantità di gol e la modalità con cui arrivano, accelerazioni improvvise, difensori saltati in sequenza, portieri messi a sedere con una naturalezza che sfiora l'ironia. Ronaldo non sembra forzare il gioco, lo piega alle sue volontà, sfida avversari e fisica. Nel 96 e nel 97 la sua crescita è vertiginosa, è giovanissimo ma gioca come se avesse già attraversato tutte le stagioni della maturità. Il Barcellona diventa il palcoscenico perfetto per la sua potenza controllata e ogni settimana aggiunge un frammento alla costruzione del mito. Non è soltanto un centravanti, è un attaccante che parte da lontano, che crea l'azione e la conclude, che si carica addosso la responsabilità senza mostrare il peso. Il suo sorriso dopo un gol ha qualcosa di disarmante, come se la difficoltà fosse un'invenzione degli altri. In quegli anni il suo corpo è una sintesi perfetta di equilibrio e violenza. Le cosce larghe, la corsa breve ma esplosiva, il baricentro basso che gli permette di resistere ai contrasti senza perdere velocità. Ogni elemento sembra progettato per rendere il contatto un dettaglio. Nel calcio però il contatto non è mai un dettaglio. Quando passa all'Inter entra in un campionato che non concede innocenza. La Serie A di fine anni 90 è un laboratorio di difese organizzate, di marcature strette, di interventi che non chiedono scusa. Ogni partita è un confronto fisico continuo, ogni accelerazione è accompagnata da una spinta, da una trattenuta, da un tentativo di spezzare il ritmo. Ronaldo continua a segnare, continua a dominare, ma il contesto è diverso. Il suo corpo non è più soltanto un vantaggio, diventa un bersaglio. Nel 98, al Mondiale in Francia, il Brasile lo presenta come il volto di una generazione. Ha 21 anni, ma porta sulle spalle un'attesa enorme. Ogni tocco è osservato, ogni gesto amplificato, fino alla finale. Tutto sembra procedere secondo copione, gol decisivi, prestazioni solide, una presenza costante dentro la partita. Ronaldo appare ancora invulnerabile, come se la pressione non fosse un problema, ma un nutrimento. Poi arriva la notte contro la Francia, una notte che non è ancora la caduta fisica, ma è la prima incrinatura narrativa. Ronaldo è in campo, ma non è il Ronaldo che il mondo conosce. La sua presenza è opaca, distante, quasi sospesa. Non è soltanto la partita persa, è l'immagine che si incrina, il talento assoluto scopre per la prima volta di non poter controllare tutto. Come LaMotta, quando capisce che la forza non basta a proteggere la propria fragilità, anche Ronaldo sta entrando in una zona in cui il corpo non è più una promessa illimitata. E quando il corpo smette di essere promessa, la storia cambia direzione. In Toro Scatenato la tragedia non arriva come un colpo singolo, arriva come un accumulo. Jake LaMotta continua a combattere, continua a vincere, continua a credere che il corpo possa reggere qualsiasi cosa, ma Scorsese suggerisce che ogni gesto lascia una traccia, che ogni round sottrae qualcosa, che la grandezza fisica è sempre anche una forma di consumo. Il ring, con le sue luci e il suo bianco e nero quasi sacrale, non è soltanto un luogo di gloria, è un laboratorio di usura. Ronaldo, dopo il 98, entra esattamente in quella zona, in cui la gloria non è più pura, il talento resta intatto, la velocità è ancora impressionante, ma l'innocenza si incrina. Perché quando un giocatore viene definito fenomeno, così presto, quando diventa un simbolo prima ancora di diventare un uomo adulto, ogni passo successivo è carico di un peso invisibile. Non si gioca più soltanto per vincere una partita, si gioca per confermare un destino. All'Inter Ronaldo è al centro di tutto,
San Siro lo aspetta come si aspetta un evento. Ogni accelerazione è un fremito collettivo, ogni dribbling una promessa, ma la Serie A è anche un luogo in cui il corpo viene interrogato continuamente. I difensori non lo affrontano soltanto con la tattica, lo affrontano con il contatto, con la durezza, con l'idea che il modo migliore per fermare una forza nuova sia costringerla a sentire il peso della carne. E qui il parallelo con la Motta diventa più profondo, perché anche Ronaldo comincia a vivere il corpo non più come semplice dono, ma come campo di battaglia. Ogni scatto non è soltanto un gesto tecnico, è un rischio. Ogni accelerazione contiene già la possibilità della frattura. La stagione 99 è ancora piena di lampi. Ronaldo segna, incanta, continua a essere diverso. Ma intorno a lui cresce una tensione sottile, quella tensione che nei racconti tragici precede sempre la rottura. Come se il corpo, proprio perché così centrale, fosse destinato prima o poi a tradire. In Toro Scatenato la Motta non perde soltanto contro gli avversari, perde contro se stesso, contro la propria ossessione, contro la propria incapacità di fermarsi. Ronaldo non è ossessivo come lui, ma la sua storia contiene un'altra forma di tragedia, l'impossibilità di proteggere il proprio corpo, e quando il corpo è tutto, basta un cedimento perché tutto cambi. E infatti il passaggio verso il nuovo millennio porta con sé l'evento che spezza la narrazione. Il ginocchio, i tendini, l'improvvisa vulnerabilità. Non è soltanto un infortunio sportivo, è un trauma simbolico. Per un calciatore costruito sulla potenza e sulla velocità, il corpo che cede non è un dettaglio medico, è una domanda esistenziale. Chi sei quando non puoi più essere ciò che eri? Ma prima che il mondo possa assistere alla resurrezione, Ronaldo dovrà attraversare il momento in cui il talento non basta più e il corpo per la prima volta dice no. Scorsese mostra la Motta mentre si guarda allo specchio, mentre parla a se stesso, mentre cerca di capire cosa resta quando la forza non basta. Ronaldo nei mesi e negli anni successivi sarà costretto a fare lo stesso anche senza specchi cinematografici, capire cosa resta di un campione quando il corpo che lo definiva non risponde più. Sarà qualcosa di più difficile, la prova che un corpo spezzato può ancora reggere il peso del destino. Sarà una resurrezione, ma prima di ogni resurrezione c'è sempre una caduta.

Jake LaMotta è solo. Il suo corpo, che prima era stato arma, orgoglio, identità, adesso è appesantito, deformato, lontano da quell'immagine feroce che il pubblico ricordava. LaMotta non è stato soltanto sconfitto dagli avversari, è stato sconfitto dal tempo, dalla materia, dall'usura invisibile che ogni colpo aveva lasciato sotto pelle. Il ring non perdona, ma soprattutto non dimentica. Per Ronaldo la frattura non arriva come una lenta decadenza, arriva come uno schianto. Il 21 novembre 1999, in una partita contro il Lecce, il ginocchio cede. Non è un contrasto spettacolare, non è un infortunio cinematografico, è un movimento, un appoggio, un cedimento improvviso. Il corpo, che sembrava costruito per assorbire ogni impatto, tradisce nel gesto più naturale. Il ginocchio, i legamenti, la diagnosi che pesa più di qualsiasi sconfitta. È rottura. In quel momento la carriera non finisce, ma si sospende, e la sospensione per un atleta costruito sulla continuità dell'esplosione è quasi più crudele della fine. Per mesi Ronaldo lavora, recupera, si allena, prova a tornare quello che era. L'Inter lo aspetta, il Brasile lo aspetta, il mondo lo aspetta. L'idea è che sia soltanto una pausa, che il fenomeno rientrerà e riprenderà il suo posto. E se LaMotta continuerà a combattere anche quando il suo corpo non è più lo stesso, come se la volontà potesse colmare la distanza tra ciò che era e ciò che è diventato, Ronaldo invece non può combattere contro l'infortunio con la sola volontà. Il calcio, purtroppo, non concede romanticismo alla fisiologia. Il 12 aprile 2000, nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, avviene il momento che cambia tutto. Ronaldo ritorna in campo tra gli applausi di tutto lo stadio. Pochi minuti, un dribbling, un movimento di quelli che lo hanno reso unico, poi un altro appoggio, e il ginocchio cede di nuovo. Questa volta l'immagine è brutale. Il tendine rotuleo si rompe completamente. Ronaldo cade e resta a terra. Il volto non trasuda rabbia, non è dolore gridato, è incredulità. Scorsese avrebbe filmato quella scena al rallentatore, in bianco e nero, con il rumore del pubblico che si spegne. Perché lì non si rompe soltanto un tendine, si rompe una narrazione. Per un calciatore la cui identità coincideva con l'accelerazione, la rottura del ginocchio per la seconda volta è un trauma devastante. La seconda riabilitazione è ancora più lunga, dolorosa e silenziosa. Non è un percorso spettacolare, è fatto di palestre, esercizi ripetuti, muscoli da ricostruire, fiducia da reinventare. Ronaldo passa mesi lontano dal campo, lontano dall'immagine che il mondo aveva di lui. Nel frattempo il calcio va avanti, nuovi talenti emergono, il ricordo del fenomeno resta, ma comincia a essere qualcosa di dimenticato. La riabilitazione per un atleta come Ronaldo non è soltanto un percorso medico, è un confronto quotidiano con l'idea di non essere più quello di prima. Le immagini dei suoi allenamenti non sono eroiche, non sono spettacolari, sono ripetitive, monotone. Elastici, ciclette, esercizi di equilibrio, carichi progressivi. Il ginocchio non è più un dettaglio anatomico, è un interlocutore. Ogni movimento viene negoziato, ogni piegamento è una domanda. Il dolore non è sempre acuto, ma è presente come un ricordo costante. Nel film di Scorsese, LaMotta si punisce sul ring per sentirsi vivo. Ronaldo non può punirsi, deve aspettare. E l'attesa per un campione è forse la prova più dura. Il calcio è velocità, decisione, istinto. La riabilitazione è l'esatto opposto. C'è un momento in cui il rischio non è fisico ma mentale. Quando torni in campo dopo un infortunio così grave, la paura non riguarda soltanto il dolore, riguarda il contatto, il primo contrasto, il primo scatto, il primo cambio di direzione. È il pensiero che precede il gesto, è l'ombra che entra nell'accelerazione. Per un calciatore che aveva fatto della spontaneità la propria cifra, quella frazione di esaltazione è un terremoto. Nel frattempo si comincia a parlare di lui al passato. Era, avrebbe potuto, se non si fosse fatto male. È così che nasce il rimpianto, è così che si costruisce la leggenda interrotta, ma Ronaldo non accetta di diventare un impianto. Il suo corpo cambia, sì, ma dentro quel cambiamento cresce una nuova consapevolezza. Non potrà più sprintare palla al piede 50, 60, 70 metri ogni volta, palla al piede. Non potrà più saltare uomini con la stessa facilità, ma potrà diventare più essenziale, più chirurgico. Dovrà ridurre il raggio d'azione e aumentare la precisione. Scorsese mostra LaMotta mentre perde controllo fuori dal ring. Ronaldo invece comincia a guadagnarlo. Se prima il talento era istinto puro, adesso deve essere gestione. Se prima era furia, adesso deve essere misura. La frattura non lo ha spezzato, lo sta ricostruendo.
In Toro Scatenato la parabola di La Motta non è lineare. Dopo il titolo arriva la caduta, l'isolamento, l'autodistruzione. Il corpo ingrassa, perde definizione, perde violenza. La Motta non riesce ad accettare che il tempo abbia una direzione sola. Ronaldo, però, non sceglie l'autodistruzione, non si arrende al ruolo di ex prodigio, e qui sta la differenza più profonda tra le due storie. Il 2001 è ancora un anno di transizione, di tentativi, di partite giocate con prudenza. Non è più il Ronaldo che attraversava metà campo, è un giocatore che deve ascoltare il proprio fisico ancora prima del pallone. Eppure, dentro quella fragilità, cresce qualcosa di nuovo. La Motta nel film non riesce mai davvero a fare pace con il proprio passato. Ronaldo invece si prepara a fare qualcosa che pochi campioni riescono a fare: tornare non come copia sbiadita di se stesso, ma come versione diversa. La frattura non è soltanto una caduta, è una trasformazione, e quando si presenterà al Mondiale del 2002, il mondo assisterà al ritorno del fenomeno ammirato al Barcellona, alla resurrezione di un uomo che ha imparato a convivere con la propria fragilità.

Martin Scorsese racconta la parabola di La Motta come una linea che sale e poi scende senza possibilità di ritorno. La Motta conquista il titolo mondiale dei pesi medi, resiste ai colpi, incassa punizioni che sembrano impossibili da sopportare, ma ogni vittoria lascia un segno invisibile. Il ring è il luogo della gloria e insieme il luogo dell'usura. Quando il film si avvicina alla sua parte finale, il corpo che era stato strumento di dominio diventa peso, memoria, deformazione. La Motta non riesce a reinventarsi, resta prigioniero dell'idea di essere stato invincibile. Ronaldo arriva al Mondiale del 2002 in una condizione opposta e simile allo stesso tempo. Opposta perché la sua storia non è ancora chiusa, simile perché anche lui ha conosciuto l'umiliazione del corpo che tradisce. I due gravi infortuni al ginocchio non sono stati semplicemente episodi sportivi, sono stati una frattura identitaria. Ronaldo non è più quel ragazzo del Barcellona, è un attaccante che ha dovuto ricostruire muscoli, fiducia, equilibrio. Il suo fisico è cambiato, la corsa è diversa, il rapporto con il rischio è più prudente. Ogni scatto contiene memoria, ogni contatto porta con sé l'eco di una caduta. Ed è proprio qui che la sua storia si separa da quella di La Motta. La Motta non accetta mai davvero il limite, combatte contro l'idea stessa di fragilità. Più il corpo cede, più insiste nel voler dimostrare che può resistere. Ronaldo invece nel 2002 accetta il limite come parte della propria nuova identità. Non tenta di essere il fantasma del 97, non prova a forzare la corsa lunga, non cerca l'azione spettacolare a ogni tocco. Il Mondiale di Corea e Giappone diventa così un laboratorio silenzioso di trasformazione. I suoi gol non nascono più dall'eccesso ma dalla misura. Non sono cavalcate infinite, sono movimenti corti, letture rapide, conclusioni essenziali. Ronaldo non è meno pericoloso, è semplicemente letale, ma in un altro modo. In quel torneo non sta semplicemente giocando bene, sta riscrivendo il significato del proprio corpo. Per anni il suo talento era stato associato all'eccesso, ma dopo l'infortunio, tutto ciò che non è possibile è la vera domanda. Non è se possa tornare a correre come prima, ma se possa esistere senza quella versione di sé. In Toro Scatenato La Motta non riesce mai davvero a separare la propria identità dalla violenza fisica. Quando perde il corpo, perde se stesso. Il film è crudele proprio perché mostra un uomo incapace di trasformarsi. La sua grandezza è legata a un'unica forma e quando quella forma si spezza, resta soltanto il rimpianto. Ronaldo compie il gesto opposto, accetta che il corpo non sia più infinito e costruisce una nuova grandezza dentro il limite. Ogni gol del mondiale nippo-coreano non è soltanto un punto sul suo tabellino, è un atto di riconciliazione con la fragilità, non è più il fenomeno che ignora il rischio, è un uomo che conosce il rischio e continua comunque. C'è qualcosa di profondamente umano in questa metamorfosi, il talento puro è sempre affascinante, ma è anche distante, quasi mitologico. La resurrezione invece è vicina perché parla della possibilità di tornare dopo essere stati spezzati. Ronaldo non torna invulnerabile, torna sufficiente e quella sufficienza è più commovente della perfezione. Scorsese filma La Motta spesso da solo, isolato nella propria ossessione, incapace di condividere la grandezza senza distruggerla. Ronaldo invece appare come un uomo che ha attraversato il buio e ne è uscito con una consapevolezza diversa. Non è più l'innocenza della furia, è la maturità della sopravvivenza. Ogni partita del torneo in Giappone e Corea aggiunge un tassello a questa nuova identità. Non c'è bisogno di gridare al miracolo, basta osservare il modo in cui si muove, il modo in cui controlla il pallone dentro l'area, il modo in cui conclude senza esitazione. È un attaccante che ha imparato a convivere con la propria fragilità e proprio per questo è diventato ancora più lucido. La finale contro la Germania non è soltanto l'ultima tappa di un percorso sportivo, è il punto in cui la narrazione si chiude. Ronaldo segna due volte. Il primo gol nasce da una lettura rapida, da una presenza costante dentro l'azione. Il secondo è ancora più simbolico. Controllo, finta, tiro preciso. Nessuna corsa, nessuna esibizione di forza, solo la consapevolezza del momento. In Toro Scatenato non esiste un gesto che restituisca alla Motta ciò che ha perso. La sua storia è una spirale discendente che non concede resurrezione. Ronaldo, al contrario, trova nel 2002 la possibilità di ridefinire la propria grandezza. Non torna indietro nel tempo, non cancella gli infortuni, li integra. Quando alza la Coppa del Mondo con il volto segnato ma sereno, Ronaldo non celebra soltanto una vittoria, non celebra gli 8 gol che lo incoronano capocannoniere del Mondiale, celebra il fatto di essere sopravvissuto alla propria caduta. Celebra la trasformazione di un talento spezzato in una forma diversa di grandezza. La differenza definitiva tra lui e La Motta sta tutta qui.
uno combatte contro il limite e ne viene consumato, l'altro accetta il limite e lo trasforma in misura. Il 2002 non è il ritorno del fenomeno, è la nascita di un uomo che ha imparato che il corpo non è infinito, ma può essere sufficiente, e in quella sufficienza ritrovata c'è la sua vera vittoria.

In toro scatenato la parte più dolorosa non è quella che si svolge sul ring, non sono i colpi, non è il sangue, non è nemmeno la sconfitta, la parte più dolorosa è ciò che viene dopo, quando Jack LaMotta non è più un campione, quando il corpo non è più un'arma, quando la violenza non è più un linguaggio che produce vittorie. Resta soltanto un uomo con se stesso. Resta la domanda che nessun titolo può cancellare, la stessa domanda che Ronaldo si era dovuto porre davanti al suo specchio. Così ritorniamo alla domanda che ci eravamo posti qualche minuto fa. Chi sei quando non sei più ciò che eri? Scorsese non filma la Motta come una leggenda, lo filma come un residuo umano, un corpo che ha portato troppo, che ha incassato troppo, che ha consumato se stesso fino a non riconoscersi. La gloria nel film non salva, la gloria passa e quello che rimane è una stanza vuota, una memoria che pesa più dei pugni. Ronaldo, dopo il 2002, vive una condizione diversa ma attraversata dalla stessa ombra, perché la risurrezione non è una fine, è un vertice, e ogni vertice porta con sé un'altra domanda silenziosa: cosa resta dopo? Il mondiale del 2002 è stato il punto in cui Ronaldo ha trasformato la fragilità in misura, il dolore in consapevolezza, ma nessuna storia umana può fermarsi lì. Il corpo continua, il tempo continua e la grandezza, una volta raggiunta, non può essere ripetuta all'infinito. È qui che Ronaldo si avvicina davvero alla Motta, non perché cada nello stesso abisso, ma perché anche lui deve confrontarsi con l'inevitabile. Il corpo non è eterno, il talento, quando è stato assoluto, lascia dietro di sé un eco che nessun presente può eguagliare. Ed è incredibile come anche il fenomeno segua la parabola fisica di La Motta, continuando ad essere un calciatore credibile. L'aumento di peso dell'attaccante di Itaguaí è un ulteriore ostacolo che non fermerà in maniera definitiva le sue prestazioni. Ronaldo continuerà a giocare, continuerà a segnare, continuerà a essere un campione, ma il mondo lo guarderà sempre con quella domanda sospesa: è ancora lui? È ancora il fenomeno? Ma il dopo è sempre la parte più difficile, perché il mondo ama l'apice, ama la resurrezione, ama la scena in cui tutto sembra ricomporsi. Il mondo ricorda il gol decisivo, la coppa alzata, l'immagine che chiude il racconto. Quello che non sa raccontare invece è ciò che viene dopo il racconto, la lunga coda del tempo. In Toro Scatenato la Motta non viene distrutto solo dai pugni, viene distrutto dal fatto che non esiste un secondo atto eroico. Dopo la gloria resta la quotidianità, resta la ripetizione, resta la perdita di centralità. La Motta non accetta di essere più il centro dell'arena e quando l'arena scompare, scompare anche lui. Ronaldo nel finale di carriera deve attraversare qualcosa di simile, la consapevolezza che il momento più alto è già avvenuto, che la resurrezione non può essere replicata, che il corpo, una volta spezzato e ricostruito, non torna mai davvero innocente. Ogni stagione successiva è abitata da questa ombra, non tanto la paura di farsi male quanto la coscienza che il tempo sta lavorando. Il talento assoluto, quando è stato totale, lascia dietro di sé una distanza incolmabile. Ronaldo può ancora segnare, può essere ancora decisivo, ma il mito che lo circonda è più grande del presente. È la condanna dolce dei campioni, essere sempre confrontati con la versione migliore di se stessi, quella della figurina che li cristallizza nel tempo e nella memoria. Ed è qui che il suo racconto diventa profondamente umano, perché la grandezza non è soltanto nel momento in cui domini il mondo, ma nel momento in cui continui a esistere, quando il mondo ha già applaudito. Ronaldo non scompare, non si dissolve nel rimpianto, prosegue, cambia, accetta. Scorsese mostra la Motta incapace di accettare, incapace di trasformare la nostalgia in vita. Ronaldo invece trasforma la nostalgia in una forma diversa di presenza. Non è più il fenomeno invulnerabile, è un uomo che porta addosso la storia del proprio corpo e che proprio per questo diventa più vicino. Il dopo, in fondo, è lo spazio della verità, quando la gloria è passata e resta soltanto ciò che sei senza luci. La Motta fallisce anche in quello spazio, Ronaldo, pur con tutte le fragilità, riesce ad abitarlo, perché la sua vittoria più grande non è stata tornare perfetto, è stata tornare credibile. In Toro Scatenato, la Motta non riesce a convivere con questa distanza tra passato e presente, si aggrappa al mito di ciò che è stato e proprio quell'attaccamento lo consumerà definitivamente. Ronaldo invece compie un gesto più raro, accetta che la grandezza non sia una condizione permanente ma un momento. La sua carriera dopo il 2002 è attraversata da questa consapevolezza. L'innocenza del prodigio non c'è più nemmeno la drammaticità del ritorno. C'è la lunga vita del campione, fatta di corpi che cambiano, di muscoli che non rispondono come prima, di lampi che diventano più rari, eppure proprio in questo
Ronaldo diventa più umano, il fenomeno dei 20 anni era quasi mitologico, distante, perfetto per essere vicino. Il Ronaldo del dopo è un uomo che porta addosso la storia, un uomo che ha conosciuto l'apice e la frattura, la caduta e la resurrezione e che ora vive con ciò che resta. Scorsese alla fine non condanna la Motta soltanto per la violenza, lo condanna per l'incapacità di trasformarsi. Il film è tragico perché Jake, la Motta, resta prigioniero della sua furia, non trova un'altra forma. Ronaldo invece sì. Non perfetta, non eterna, ma sufficiente. Ha imparato che la grandezza non è soltanto dominare, ma sopravvivere. E questo forse è il punto più profondo del parallelismo. La Motta combatte fino a consumarsi, Ronaldo cade, si spezza e torna diverso. La sua vittoria più grande non è un gol, non è una coppa, è la trasformazione. C'è una differenza sottile ma decisiva tra essere stati invincibili ed essere stati veri. La Motta è stato invincibile per un tempo breve e devastante, ma non è mai riuscito a essere vero con se stesso quando l'invincibilità è finita. Ronaldo invece ha attraversato entrambe le condizioni. È stato il talento assoluto, il corpo che sembrava oltre il limite e poi è stato fragilità esposta, l'uomo che cade davanti a milioni di occhi. Nel passaggio tra queste due immagini non ha perso tutto, ha perso l'illusione dell'eternità ma ha guadagnato la misura. Ed è nella misura che la grandezza diventa adulta. Non più furia, non più eccesso, non più promessa infinita, ma consapevolezza. Alla fine ciò che resta non è il prodigio, è l'uomo. E l'uomo, più del fenomeno, è ciò che ci somiglia.

In Toro scatenato, Jake LaMotta è solo davanti allo specchio, ripete una battuta, prova a convincersi di essere ancora qualcuno, ma lo specchio non mente, non restituisce il campione, restituisce l'uomo. Ronaldo invece non ha avuto bisogno di uno specchio per capire chi fosse diventato, il suo corpo gli aveva già detto tutto, gli aveva insegnato il limite, la caduta, la paura. E poi gli aveva concesso un'altra possibilità. La grandezza non è restare invincibili e tornare quando l'invincibilità è finita. La Motta combatte fino a consumarsi, Ronaldo cade, accetta e torna diverso. Alla fine ciò che resta non è la furia, non è il mito, è un uomo che ha attraversato il proprio corpo e ne è uscito cambiato. In quel cambiamento c'è la sua vera vittoria, perché il talento può essere un dono, la potenza può essere un'illusione, ma la trasformazione è una scelta e solo chi accetta di non essere più ciò che era può davvero diventare qualcosa di più. Abbiamo concluso tutti i nostri episodi di Campeone edizione mondiale con una frase: la partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine. Lo facciamo anche adesso, lo facciamo per l'ultima volta in questa edizione. Grazie per averci ascoltato. Arrivederci.

0: Popolare Network. Sono le 17.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: La Polonia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. È la minaccia di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, in un'intervista parlando del fatto che Varsavia abbia messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. Il ministero della difesa russo, ha detto Peskov, ha già pubblicato gli indirizzi di questi impianti. Varsavia farebbe bene a pensarci, ha detto.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso un bilancio degli attacchi russi subiti dal suo paese nell'ultima settimana. Secondo quanto riferito dal presidente, Mosca avrebbe lanciato circa 2.200 droni d'attacco, oltre 1.700 bombe aeree guidate e 106 missili di vario tipo. Le regioni di Sumy, Zaporizhia, Kherson, Kharkiv e Dnipro sono sotto attacco quasi ogni giorno, ha aggiunto Zelensky, ricordando anche il massiccio bombardamento sulla capitale della notte tra l'1 e il 2 luglio, che ha causato la morte di 31 persone e il ferimento di altre 102, tra cui 4 bambini.
1: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha in programma di recarsi a Washington per incontrare Donald Trump lunedì prossimo, il 13 luglio. Lo scrive la CNN citando una fonte israeliana. La fonte ha detto che i due leader discuteranno dell'Iran e di un nuovo accordo di sicurezza tra Israele e Stati Uniti. L'accordo attuale tra i due paesi, in base al quale Israele riceve 3,8 miliardi di dollari all'anno, scadrà nel 2028 e anche la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita sarà all'ordine del giorno. I due leader non si incontrano di persona da prima della guerra in Iran, si sono sentiti telefonicamente venerdì e hanno concordato l'incontro.
0: L'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per non aver garantito una tutela adeguata ad una donna e ai suoi due figli vittime di violenze domestiche. Il caso in questione riguarda Autry Ubeda, una donna di nazionalità francese residente in Italia, che nell'aprile del 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. Al centro della condanna della CEDU c'è il comportamento del pubblico ministero di Benevento, che nel novembre del 21 aveva presentato una richiesta di archiviazione del caso. Il magistrato aveva liquidato un episodio in cui l'ex compagno della donna le aveva puntato un coltello alla gola, definendolo uno scherzo di cattivo gusto. In merito alle accuse di abusi sessuali, il PM aveva anche messo in dubbio la consapevolezza dell'uomo sul mancato consenso della vittima. È normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende ad opporre, aveva scritto. La Corte ha ritenuto che tali motivazioni riflettessero una cultura sessista e stereotipata e ha stabilito che lo Stato deve versare alla donna e ai suoi figli 15.000 euro ciascuno per danni morali e 15.000 in totale per le spese legali.
1: Saranno giorni di grande difficoltà per la Toscana, per chi viaggia in treno, lo dice il presidente della regione toscana Eugenio Giani, a proposito dello stop alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze a partire da stasera alle 23 fino alle 4 del 10 luglio. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto ancora Giani, invitando chi può a non usare la tratta e chi non può a controllare con attenzione orari e modifiche.
0: Il gasolio self-service in autostrada torna, anche se di poco, sopra la soglia dei 2 euro al litro. È il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. A comunicarlo è stato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi sulla rete autostradale, il prezzo medio della benzina è di 1,932 euro al litro, quello del gasolio 2,004. Sulla rete nazionale un litro di carburante costa circa 10 centesimi in meno. In chiusura diamo uno sguardo al tempo per le prossime ore. Sarà una giornata molto calda e soleggiata su tutta Italia, con le temperature massime che superano in molte regioni 35 gradi. Una situazione questa che sarà simile anche per i prossimi giorni, con un lieve ulteriore aumento delle temperature sia nei valori massimi sia in quelli minimi. Sono le 17.34 minuti, noi ci sentiamo col giornale radio alle 19.30. Un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Bye. Popolare Network.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. I'm

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco verso Torino. Sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Albiano e Santhià in direzione A4. Lungo la A8 diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Gallarate verso Milano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio.
3: Care sorelle e cari fratelli, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequite Evangelica, benvenuti e benvenute al culto evangelico. Ci raccogliamo insieme alla presenza del Signore. A voi tutti, sorelle e fratelli, grazia e pace da Dio, nostro Padre, nostra Madre, che ci ha creati, ci ha salvati in Gesù Cristo e ci chiama e ci guida per mezzo dello Spirito Santo. A Lui vogliamo innalzare il nostro canto e la nostra preghiera. A Lui sia la lode in ogni età. Amen.
4: Leggo dal Salmo 92 i versetti da 1 a 5. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira a 10 corde e sulla cetra e con la melodia dell'arpa. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io canto di gioia le opere delle tue mani e come sono grandi le tue opere, o Signore, e come sono profondi i tuoi pensieri. Ci raccogliamo in preghiera. Eccoci, Signore, siamo qui per incontrarti. Siamo qui per cantare le tue lodi. Siamo qui per metterci all'ascolto della tua parola. Stiamo vivendo un tempo difficile, pieno di incognite, di fronte a guerre, distruzioni, morte. Metti nei nostri cuori la fiducia gioiosa in te e nelle tue opere. Donaci lo spirito che vivifica affinché ci renda forti e uniti nella preghiera. Ci dia il coraggio di vincere le nostre paure e ci dia speranza in te, o Dio, che ogni giorno compi opere meravigliose e inimmaginabili. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Amen.

0: Ci prepariamo all'ascolto della parola pregando. Ti lodiamo, Signore, per la tua parola di verità e di vita. Tu sei la luce sul nostro sentiero e se non fosse per te saremmo persi nell'oscurità delle nostre giornate. Tu sei la forza che ci sostiene. Se non fosse per te non sapremmo superare le pietre di inciampo sulla nostra via. Tu sei la nostra speranza, la speranza per il domani, perché se non fosse per te saremmo travolti dai problemi per i quali non si vede soluzione. Grazie, Signore, per la tua presenza. Grazie per la tua parola che ci guida per proseguire lungo la strada che conduce a te. Amen. Leggo nel libro della Genesi, al capitolo 12, i versetti da 1 a 4. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui. Leggo ancora nell'Evangelo di Luca, al capitolo 5, i versetti da 1 a 11. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret, e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. E Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fece segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano i soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Voglia il Signore benedire la lettura e l'ascolto della sua parola. Amen.
1: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, il brano del Vangelo di Luca è un racconto di vocazione, esattamente come quello narrato nel capitolo 12 del libro della Genesi. Una vocazione che comporta un cambiamento radicale nella vita dei suoi destinatari. Abramo, infatti, dovrà lasciare casa sua e i suoi parenti per andare in un posto lontano in cui ricominciare una nuova storia, ma soprattutto dovrà abbandonare la sua religiosità fatta di piccoli idoli e fidarsi unicamente di un Dio sconosciuto che si rivela unicamente attraverso la parola, una parola di benedizione. Simone, dall'altro lato, scoprirà che da pescatore di lago diventerà pescatore di uomini e di donne, ma soprattutto che da peccatore diventerà uno strumento della grazia di Dio. L'Evangelista Luca ci racconta la chiamata dei primi discepoli, comune anche agli altri Vangeli, ma a differenza degli altri due, la situa in circostanze che potremmo dire straordinarie. La prima circostanza straordinaria è il fatto che Gesù è ormai popolare, conosciuto fin troppo, seguito da folle che vogliono ascoltare la parola di Dio, quella parola che tanto tempo prima aveva messo in movimento un uomo, Abramo, adesso smuove intere folle e Gesù è costretto a prendere le distanze per predicare, interponendo tra sé e i suoi uditori un metro di mare. Questa scena anticipa quello che poi seguirà nel racconto. Gesù si dimostra già come pescatore di uomini e di donne. Anche Simone è uno spettatore di Gesù e forse anche uno dei suoi amici, perché nel racconto ci viene detto che gli presta la sua barca. Ma la sua vocazione non è ancora avvenuta. Ciò che però salta subito agli occhi è che Gesù ha bisogno di collaboratori. La messe è grande, ma pochi sono ancora gli operai. Così il suo sguardo si posa su delle barche di pescatori. Tra l'afflizione della folla e ciò che i pescatori gli offrono, c'è questo sguardo di Gesù che chiama. Si tratta di uno sguardo particolare, quello che precede una vocazione. E così infatti sarà. Forse l'Evangelista Luca, quando scrive questo racconto, ha in mente la Chiesa già formata e il bisogno di avere nuovi servitori, nuove servitrici per l'avanzamento dell'Evangelo. Guarda a loro così come Gesù guardava ai discepoli, ai pescatori. Anche noi lamentiamo in questo tempo, infatti, la necessità di avere nuovi collaboratori, nuove collaboratrici per le nostre attività, per i tanti lavori che la Chiesa richiede. La seconda circostanza straordinaria e forse la più importante è la pesca miracolosa, che allo stesso tempo è una promessa rivolta a Simone e ai discepoli di diventare pescatori di uomini e di donne. Al centro del miracolo c'è in definitiva la predicazione della parola di Dio. Il miracolo è doppio, non solo una pesca straordinaria che ricorda lo stesso avvenimento narrato da Giovanni negli episodi delle apparizioni del Cristo risorto, ma anche la trasformazione suscitata dalla vocazione di Simone che da pescatore diventa discepolo. La sua risposta a Gesù che gli chiede di prendere il largo e gettare le reti segna un po' questo passaggio. Infatti da pescatore Simone non ha niente da imparare da Gesù che è terreno. Non c'è nulla da pescare a mezzogiorno se per di più la sera non si è pescato nulla. Da discepolo invece egli può dire: secondo la tua parola io getterò le reti. Questa è anche la risposta che Abramo avrebbe pronunciato, la risposta della fiducia ad una parola che chiama. Per Luca, Gesù è venuto a chiamare in particolare dei peccatori, delle peccatrici. Uno tra i primi è proprio Simone e il suo stato di peccatore rimarrà fino alla fine nel corso della narrazione del Vangelo. Da pescatore è stato pescato. Il miracolo mette nelle condizioni di aver fiducia in Gesù. Simone sa benissimo che non si va a pescare di giorno, ma di notte. E per di più, la notte prima, non aveva preso alcunché. E spesso, se ci pensiamo, la vocazione nasce proprio nel silenzio, nel deserto, quando tutto sembra contraddire la promessa di Gesù. Di fronte al successo della pesca, Simone riconosce chi ha davanti a sé, e colto da uno spavento che si può provare quando si è davanti a Dio, si getta immediatamente ai piedi di Gesù e riconosce di essere un peccatore, un incredulo di fronte alla promessa di Dio. Ma appunto il miracolo è anche una promessa. Gesù gli appare con tutta la sua luce risanante, rigenerante, e gli dice: non temere, da ora in poi tu sarai pescatore di uomini e di donne. Ecco la vocazione che comporta un cambiamento radicale, come era stato anche per Abramo. Da ora in poi nulla è più come prima, dopo aver incontrato Gesù. Un nuovo scenario si apre davanti a Simone e davanti agli altri discepoli, da pescatore di pesci a pescatore di esseri umani. Una vocazione che implica un lasciare tutto per seguire Gesù e per cominciare una nuova storia. Come con un gioco di parole, Simone da peccatore diventa pescatore. Ovviamente nel greco della lingua del Vangelo di Luca questa vicinanza delle parole non si nota, ma in italiano sì, e addirittura in francese è la stessa parola, pêcheur, cambiano solo gli accenti. La confessione di Simone è anche una ammissione di inadeguatezza. La grazia di Dio rende adeguati gli inadeguati. Dio rivaluta la nostra vocazione, la nostra professione. Pescatori erano e pescatori rimarranno, ma di esseri umani. Adesso si tratterà di annunciare la buona novella. Gli uomini e le donne da pescare non sarebbero stati solo le pecore dell'ovile. Non si tratta più di annodare le reti per il proprio lago, ma di pescare in un mare aperto, tutti e tutte indistintamente, figli e figlie di una pesca miracolosa. Così l'Evangelista apre la predicazione ad uno scenario universale. La buona novella è buona per tutti e per tutte. Ora, pescare vuol dire aspettare che il pesce abbocchi o vuol dire preparare le reti e andare? Gettare le reti con l'aspettativa di prendere molti pesci. Fare gioco di squadra, come testimoniano le pratiche di pesca delle regioni mediterranee. Le reti infatti servivano non solo a prendere il pesce, ma inizialmente ad accerchiarlo da più parti. Questa pesca porta tanto pesce al punto che le reti si strappano, si rompono. La prospettiva certo ci spaventa, come per Pietro e per gli altri. Cosa succederebbe se la nostra piccola chiesa riuscisse a fare una pesca miracolosa di uomini e donne? Saremmo pronti? Saremmo attrezzati? Sicuramente no. E faremo bene a riconoscere la nostra inadeguatezza, ma appunto la grazia di Dio ci rende adeguati a svolgere un compito nella Chiesa e ci dona risorse che non pensavamo di avere, perché la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Il Signore rivolge dunque anche a noi la sua vocazione. La pesca è una metafora eccezionale per esprimere la vocazione. Noi siamo pescati da Dio con la sua chiamata e a nostra volta possiamo pescare altri e altre per condurli a Cristo. Seguiamo Gesù innanzitutto, che è il primo pescatore di donne e di uomini, fidandoci della sua parola, come Abramo seguì la parola di Dio. E poi Non ci lamentiamo se non si trovano persone disponibili per prestare servizio nella chiesa. Non dobbiamo aspettare che la gente abbocchi all'amo. Dobbiamo prima guardare, guardarci intorno, guardare le persone e scoprirne le potenzialità e poi gettare le reti.

Ci raccogliamo adesso nella preghiera con un testo raccolto in questo libro di preghiere. Signore Gesù, manda il tuo spirito nel mondo a soffiare vorticosamente sulla nostra terra, per cacciare l'odio penetrato come un verme nel cuore dell'umanità, per distruggere l'indifferenza mortifera, per mostrare la vanità dei potenti, per dare a tutte e a tutti il desiderio e il coraggio di un'autentica fratellanza, per risollevare le braccia stanche di tanti sforzi inutili, per ridare speranza in un avvenire migliore. Signore Gesù, manda il tuo spirito sulla Chiesa, la sua potenza le dia uno slancio nuovo, concedile il tuo spirito, affinché cessino i silenzi pieni di vergogna, le chiacchiere inutili, le certezze settarie, la propaganda, cosicché essa possa rianimarsi con un nuovo vigore al servizio dell'umanità. Insieme al tuo spirito, dalle la passione per la verità, la sete d'amore, il gusto per la bontà. Rendila audace nell'annuncio della parola. Tutto questo te lo diciamo nel nome di Cristo che ci ha insegnato a pregarti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Ci salutiamo con questa parola di benedizione. Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo donandogli pace. Andate e la pace del Signore sia con voi. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Marcello Salvaggio.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: La nuova età dell'oro, il pericolo comunista e il voto per corrispondenza. In occasione del discorso del 4 luglio, Trump sfodera le sue armi da campagna elettorale, continuando a colpire la democrazia statunitense. Una cultura sessista e stereotipata, la CEDU condanna l'Italia per la mala gestione di un caso di violenza domestica e danni di una donna e dei suoi due figli. È normale che l'uomo debba superare la resistenza di una donna davanti alle avances sessuali, aveva detto il PM archiviando il caso nel 2021. Legge elettorale, appello bipartisan delle deputate contro la riforma che vorrebbe introdurre le preferenze, penalizzano le donne riducendone la rappresentanza, votiamo contro, dicono. Sciopero aerei, a Malpensa bloccato l'80% dei voli, a Linate non è partito un velivolo su due, la protesta per il rinnovo del contratto fermo da tempo di piloti e personale di terra. Sono le 19.31, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Per la seconda volta in meno di 24 ore, Donald Trump ha scelto le celebrazioni del 4 luglio per indicare il nuovo nemico degli Stati Uniti trumpiani, i comunisti. Dopo il discorso di venerdì dal Monte Rushmore, anche questa notte a Washington, l'atteso discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza è stato più simile ad un comizio e Trump ha sfoderato le frasi da campagna elettorale. Ha citato la nuova età dell'oro dell'America, ha detto che nessuno è migliore degli Stati Uniti e che i comunisti sono un cancro da estirpare, riferendosi ai democratici socialisti che nelle ultime settimane hanno incassato importanti vittorie. Il 250esimo 4 luglio è stato per Trump un'occasione per autocelebrarsi e per allargare la faglia di divisione all'interno della società statunitense. Il presidente è tornato anche a parlare del voto per corrispondenza, suo pallino in vista delle elezioni di midterm. Non ci sarà il voto per corrispondenza, ha previsto Trump nell'ultimo attacco al diritto di voto e ai pilastri della democrazia statunitense. Arnaldo Testi è professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Pisa.
2: È un momento di crisi nella democrazia che rischia di diventare un momento di crisi della democrazia. Secondo me non lo è ancora diventato, soprattutto grazie al fatto che la struttura politica americana, il federalismo, le autonomie locali, la cultura politica di base continuano a essere dense di relazioni sociali, politiche, culturali di resistenza. Malgrado l'enorme potere che in genere si attribuisce al Presidente degli Stati Uniti, o meglio alla Presidenza degli Stati Uniti, e che naturalmente il Presidente Trump vorrebbe ancora allargare, non è tutto il potere. E questo lo vediamo sicuramente con le tensioni che ci sono, persino con la Corte Suprema, che contiene una maggioranza conservatrice repubblicana con almeno tre giudici nominati direttamente da Trump, che non sempre fa quello che vuole il presidente, o per metterla meglio in altri termini, che non sempre ha una cultura politica che è simile o uguale addirittura a quella del presidente. E poi ci sono altri fattori che entrano in gioco. Il Congresso degli Stati Uniti, il potere legislativo, continua a funzionare così non perché Trump lo tiene sotto il suo tallone, ma perché ha deciso di fare così. Continua ad avere una sua autonomia che può cambiare nel tempo e che naturalmente tutti stiamo aspettando le elezioni di medio termine.
1: Donald Trump intanto si sta preparando per raggiungere la Turchia, dove martedì inizierà il vertice NATO. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto unilaterale con la NATO, aveva scritto il presidente statunitense su Truth nelle scorse ore. Durante il vertice di Ankara, infatti, si prevede che gli Stati Uniti annunceranno formalmente la riduzione del loro arsenale militare destinato alla NATO in Europa. Gianluca Di Feo è giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
3: In questo momento diciamo che il segnale politico è un disinteresse americano per l'Europa. Gli Stati Uniti dovrebbero comunicare in maniera formale quelle che sono le loro strategie future sull'Europa, che secondo le indiscrezioni prevedono un taglio consistente e rapido non soltanto delle forze americane schierate in Europa, ma anche di quelle che interverrebbero in caso di crisi. E quindi poi al taglio statunitense dovrà corrispondere una discussione sugli impegni europei per supplire a questa riduzione di forze. Ci sono delle indiscrezioni, ma come tutto ciò che riguarda l'amministrazione Trump, finché non parla Trump è tutto in sospeso. Le cose che sono state in qualche maniera comunicata a livello militare, non politico, sono una riduzione della presenza a quella militare terrestre, a quello che era il 2022, quindi prima che l'invasione russa dell'Ucraina trasformasse il fronte orientale in un fronte dove le tensioni sono altissime. Ciò significherebbe circa 5.000 militari in meno di oggi. Allo stesso tempo invece si prospettano tagli molto più forti su quelle che sono le componenti americane che interverrebbero in Europa in caso di crisi. Tutte cose a cui dovrà dare una forma di sostituzione l'Europa, richiedono investimenti molto importanti.
1: Anche la guerra in Ucraina e la sua difesa da parte degli alleati sarà al centro del vertice NATO. Il Cremlino oggi ha minacciato la Polonia. Varsavia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, aggiungendo: il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. In vista del vertice, ieri sera Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per un'ora e mezza. Secondo quanto riferito dal Cremlino, il presidente russo ha ribadito all'omologo statunitense la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina e ha ricordato al Tycoon che ha un invito permanente a visitare Mosca. Sul campo intanto però si continua a combattere. Sentiamo da Kramatorsk nel Donetsk il racconto del nostro collaboratore Sabato Angeri.
0: Kramatorsk oggi è l'ombra di ciò che era fino a qualche mese fa. La città più viva del Donbass ucraino, quella dove spuntavano negozi per militari come funghi e dove qualcuno aveva addirittura l'ardire di lanciare nuovi progetti commerciali, si sta preparando al suo incubo. Essere la roccaforte designata di una guerra lunga 4 anni, più altri 8 prima, sempre per le stesse terre, è un carico pesante da portare. Ma fino all'ultimo la città ha resistito più o meno uguale a se stessa. Oggi invece molte vie sono coperte dalle reti antidrone. Per strada il viavai costante di macchine è alimentato dai militari in borghese, che sono anche il 90% dei clienti delle attività commerciali aperte. Entrando nel Ciudo, ad esempio, il supermercato dietro il palazzo dell'amministrazione, che ha resistito a tutto dal 24 febbraio a oggi, il negozio di articoli militari ha chiuso. I civili che passano fissano la saracinesca chiusa scuotendo il capo, come se fosse un presagio nefasto. Ieri un cab russo, una bomba planante scanciata da un caccia, ha colpito un altro supermercato giusto accanto alla stazione degli autobus, che ora è un cimitero di rottami. Ma i missili russi non sono più una novità, così come non lo sono i droni, che bersagliano Kramatorsk giorno e notte, colpiscono le macchine in movimento e anche quelle ferme, spaventano i civili che limitano gli spostamenti allo stretto indispensabile e ogni notte fanno spegnere le luci a tutti per paura di diventare bersagli. E le vie di comunicazione con le retrovie sono diventate sempre più difficili e articolate, e infatti l'obiettivo russo è accerchiare Kramatorsk e anche la paura di restare isolati aumenta.
1: Una cultura sessista e stereotipata, con queste parole la Corte Europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver garantito una tutela adeguata ad una donna e suoi due figli vittime di violenze domestiche. Il caso in questione riguarda Audrey Ubeda, una donna di nazionalità francese residente in Italia, che nell'aprile del 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. Il PM di Benevento aveva archiviato il caso con motivazioni ritenute dalla CEDU sessiste. In merito alle accuse di abusi sessuali, infatti, il PM aveva messo in dubbio la consapevolezza dell'uomo sul mancato consenso della vittima. È normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende ad opporre davanti all'avance sessuale di un uomo, aveva detto. Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano.
4: Questa è una sentenza che condanna l'Italia per inerzia nelle indagini e ritardi nell'assumere le iniziative a tutela di madre e figli. È la, credo, la nona sentenza che in pochi anni pronuncia la Corte contro l'Italia in questa materia. Che cosa ci dice? Ci dice che nonostante i richiami, nonostante una normativa nazionale e sovranazionale molto complessa e molto adeguata, che fornisce strumenti per poter far fronte alla prevenzione, alla tutela e alla punizione di reati di questa gravità, nonostante questa complessità di strumenti, ancora oggi l'Italia non è in grado di applicarli in modo adeguato o addirittura di non applicarli del tutto. Qual è il motivo? Il motivo è di tipo culturale, cioè ancora oggi non rientra nella cultura degli operatori del diritto, gli assistenti sociali, tutti i soggetti chiamati a intervenire in queste situazioni, ancora hanno una cultura che non consente di vedere la violenza e di vederne la gravità e quindi di intervenire con tutti gli strumenti. C'è un'abitudine, una tale abitudine alla violenza che non la si vede più, con tutte le conseguenze anche della vittimizzazione secondaria di madri, donne e minori.
1: Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. L'appello bipartisan delle deputate di alcuni partiti di maggioranza ed opposizione. Vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento, scrivono le firmatarie. Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra è una di loro.
5: Questo sistema non è certo un sistema che lascia alle cittadine e cittadini la scelta, perché le preferenze intanto riguardano delle liste brevissime e poi abbiamo il listone che è completamente bloccato, quindi una contraddizione in termini. Le preferenze è un sistema che non premia la rappresentanza femminile. Poi dipende se interessa la rappresentanza femminile. Questo sistema, diciamo, con tutti i limiti che ha avuto, ha portato al 34-35% di donne in Parlamento. Sappiamo che a livello regionale, che è una, diciamo, tanto per avere un termine di paragone, invece non si raggiunge il quarto della presenza femminile nei consigli. Allora, per tante ragioni, prima perché le donne hanno meno reti e soprattutto se non sono appunto la Meloni, le donne molto famose, molto mediatiche, eccetera, e soprattutto non sono dentro il sistema del traffico di preferenze, che sappiamo essere una piaga contro cui ci siamo battute e battuti ovviamente anche da sinistra in maniera molto molto decisa.
1: La legge sui caregiver, chi cioè si prende cura a tempo pieno o parziale di familiari non autosufficienti, in ritardo. A denunciarlo le associazioni che da anni si battono per veder riconosciuto l'impegno di chi in molti casi sopperisce alle mancanze dello Stato e del sistema sanitario. In discussione alla Camera c'è un disegno di legge firmato dalla ministra delle disabilità, Alessandra Locatelli. Prevede, tra le altre cose, un riconoscimento mensile di 400 euro ai caregiver, ma i lavori vanno a rilento e comunque quello che le associazioni chiedevano non era un piccolo bonus, ma un riconoscimento pieno e concreto. Alessandra Corradi è la loro portavoce.
6: Questa proposta di legge è stata, diciamo, imposta dalla ministra Locatelli già da luglio dell'anno scorso, quando ho cominciato a muovere i primi passi. A gennaio 2026 finalmente la legge, dopo essere stata approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata depositata alla Camera e finalmente tutti noi abbiamo potuto leggerla e siamo rimasti di stucco, perché è un testo veramente scritto da qualcuno che assolutamente non sa chi sono i caregiver familiari, cosa fanno, perché lo fanno e il valore del loro lavoro di cura. Praticamente ha scontentato chiunque, perché non tiene conto delle esigenze di tutti i caregiver italiani, ma riduce praticamente la legge a semplicemente un bonus economico. Ma fare una legge che finalmente tuteli e sostenga i caregiver familiari non significa dare 2, 3, 400 euro al mese, ok? Perché un milione di noi, per esempio, ha rinunciato al lavoro per fare il lavoro di cura. Noi siamo lavoratori a tutti gli effetti, ma non veniamo assolutamente calcolati in nessun modo.
1: 8 voli su 10 in partenza da Malpensa cancellati, un centinaio quelli in arrivo. A Linate un velivolo su 2 non è partito o atterrato. Una situazione simile c'è stata anche a Fiumicino, Napoli, Palermo, Brindisi e altri aeroporti italiani. Un risultato che va oltre le nostre aspettative, ci ha detto Renzo Canavesi, segretario della CUB Trasporti Lombardia.
7: Sta andando oltre le nostre previsioni, perché su Malpensa, da quello che sappiamo, hanno cancellato più di 140 voli, su Linate una trentina. Ma poi soprattutto, siccome le macchine, noi le chiamiamo le macchine, gli aerei partono stamattina, non sono partiti, è chiaro che girano tutto il giorno, ci sono oramai ritardi e cancellazioni a catena, no? Perché la stessa macchina magari va in un posto, poi torna in un altro, poi torna a Malpensa. Quindi è stata una cosa abbastanza ben riuscita, diciamo così.
1: Quali sono le ragioni della mobilitazione di oggi?
7: Le ragioni sono prettamente economiche dal punto di vista del contratto che è scaduto, dal punto di vista di una serie di rivendicazioni che noi facciamo da anni che le aziende non vogliono discutere, come la maggiorazione domenicale. Uno paradossalmente deve sapere che chi lavora in aeroporto non ha le maggiorazioni domenicali, poi anche da un punto di vista politico sindacale, oramai il problema dei lavoratori è abbandonato da tutti, cioè ogni tanto si parla dei salari, si parla del fatto che il potere d'acquisto dei lavoratori sta scemando verticosamente rispetto alle percentuali europee, per nessuno fa niente, no? Nessuno, anzi, assistiamo a una società in cui i ricchi diventano sempre più ricchi, questo è lo stato, dei lavoratori diventano sempre più poveri.
1: Sono le 19:46 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie ritornano alle 22:30. Una buona serata da Martina Stefanoni e Alessandro Braga.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.
11: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco verso Torino. Sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Alviano e Santhià in direzione A4. Lungo la A8 diramazione per Gallarate e Gattico sono presenti code per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Gallarate verso Milano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
4: Ben trovato a chi è in ascolto, siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione.

0: voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Gilas Rock, carcere rock, carcere, tutta la musica che abbiamo ascoltato lungo questi anni, da ogni epoca e da ogni parte del mondo. Oggi ci salutiamo per la pausa estiva e ci risentiamo dopo le vacanze. Ma le vacanze le fanno solo alcuni. Chi sta in cella non va in vacanza.
0: Chi sta in cella ci rimane ogni giorno per più ore durante i mesi dell'estate, perché chiudono le scuole, perché il personale fa i turni, perché si interrompono le attività. Chi sta in cella sta sempre nella stessa cella. Sono tutte uguali le celle del mondo. Tutte ti tolgono la libertà. Tutte ti tolgono la dignità.
1: Sono tutte uguali le celle del mondo. In questa puntata di Jailhouse Rock, sulla quale ci salutiamo per l'estate, noi partiamo da una tra le altre. Ne ha cantate tante e tutte dovevano essere cantate. Partiamo da qui. Questa è Cella 3. Lui è Baby Gang.

0: C'è la Trebbe Big Gang, il rapper italiano con il massimo numero di ascolti in assoluto. Ha cantato C'è la 1, C'è la 2, C'è la 3, C'è la 4. Ognuno di questi veramente è un manifesto sociologico del carcere. Andate a leggervi i testi. Baby Gang in questo momento si trova in un carcere della Lombardia ed ha passato mesi e mesi in una cella di isolamento, senza nulla, senza un libro, senza una televisione. Gli hanno tolto tutti, tutto, perché dicevano che non si comportava bene, dicevano che aveva una influenza, un carisma verso gli altri detenuti in quanto era un cantante di successo. Ecco, questo è uno dei modi nei quali l'isolamento viene usato nelle nostre galere. L'isolamento fa male, l'isolamento va superato. È in isolamento che accade la maggior parte dei suicidi.
1: Baby Gang è un giovane rapper, come giovane era quel ragazzo che Antigone in un video documentario aveva intervistato, era recluso nel minorile di Bari e raccontava la sua storia. Beh, quando è uscito, questo ragazzo è stato ammazzato. Esiste fuori una criminalità pesante. Ancora pesante in tutto il meridione. Di questo dobbiamo averne contezza. Ovviamente questi ragazzi sono giovani, non vanno lasciati soli e il carcere non riesce ad essere quella cesura di legalità, quella restituzione di vita che dovrebbe invece avere. È complicato, lo so, ma è questo che dovrebbe essere il suo obiettivo. Tanta tristezza per quel giovane che nel carcere trovava, cercava speranze e che quando è uscito ha trovato la morte.
0: Stefano Rosso è un cantautore italiano che purtroppo ci ha lasciati prematuramente nel 2008. Questo brano lo pubblica nel 1977. Ci racconta in modo ironico e divertente l'ipocrisia e il moralismo che in ogni ambiente circonda il tema delle droghe. Ci ascoltiamo una storia disonesta.
2: Si discute.

Una storia disonesta, Stefano Rosso. Qualche giorno fa è stato presentato il libro bianco sulle droghe in alternativa al documento ministeriale. Beh, cose molto diverse fra loro. Il libro bianco sulle droghe presentato da tante associazioni legate all'antiproibizionismo, all'antipunitivismo, hanno proposte chiare: depenalizzare, decarcerizzare. Secondo me, se si andasse al voto, lo direbbero più del 50% degli italiani. Dall'altro lato, invece, la solita ricetta punitiva, la solita ricetta proibizionista, l'allarme intorno al fatto che un quarto dei ragazzi italiani infra 18 anni fanno uso di droga. Ma vogliamo di raccontarlo che il proibizionismo ha fallito? Che ha fallito? Perché altrimenti come si mettiamo insieme i due dati? Ecco, in carcere purtroppo un terzo dei detenuti è composto da tossicodipendenti. Questo è un altro dato presente nel libro bianco. Ecco, in quel libro bianco e anche in tanti rapporti di Antigone noi ovviamente raccontiamo storie che hanno a che fare anche con il personale penitenziario, e molto dipende nella vita di un detenuto tossicodipendente o no da chi si trova di fronte, dal poliziotto che ha di fronte, dal direttore che ha di fronte, e sarebbe importante se oggi ci spostassimo verso l'alto qualcosa, la cultura umanistica e giuridica degli operatori penitenziari, come era un po' in passato. Gli Old Crow Medicine Show sono una band statunitense di Nashville, attiva ininterrottamente dal 98, un pilastro del country progress di oltreoceano. L'ultimo album in studio, il 12esimo, lo hanno pubblicato poche settimane fa, lo scorso 5 giugno, ma noi risaliamo un po' indietro nel tempo. Il loro disco Remedy esce nell'estate 2014 e vince il Grammy Award per il miglior disco folk. Qui troviamo questo brano dove la band si interroga sulla figura, per l'appunto, del direttore del carcere e si chiede come faccia ad avere in mano le vite di tanti detenuti e a convivere con la propria coscienza, e si chiede se non siamo in fondo tutti uguali, se non sia un po' prigioniero anche lui e se non condividiamo tutti la medesima umanità. Gli Old Crow Medicine Show, il direttore, ovvero The Warden.

The Warden, gli Old Crow Medicine Show in questa puntata di Jailhouse Rock, che è l'ultima della 16ª stagione. Poi dovremo risentirci dopo la pausa estiva. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere con l'ultima puntata di questa stagione del GRC, del giornale radio dal carcere. Noi veramente vogliamo ringraziare tutte le persone detenute che ci hanno lavorato lungo questo anno e che hanno saputo darci uno spaccato così autentico della vita carceraria, senza filtri e senza censure. Vogliamo ringraziare Stefano Bocconetti e Federica De Logu, che coordinano la redazione di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, e Paolo Aleotti e Chiara Martinoli, che coordinano la redazione di Bollate a Milano. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: le radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Noi e voi, tempo di bilanci e progetti. È l'ultima puntata per questa stagione, dunque tempo di bilanci. Noi abbiamo provato a raccontarvi cos'è Re Bibbia, o meglio, cos'è l'inferno di Re Bibbia. Abbiamo provato a raccontarvi cosa pensa, come vive, cosa sogna chi è costretto in una cella. L'abbiamo fatto bene? Male? L'abbiamo fatto come siamo capaci di farlo, provando a migliorarci ogni settimana un pochino di più. Ma quel che conta davvero non siamo noi. Noi abbiamo fatto questo giornale radio con impegno, passione. Spesso ci siamo divertiti. Per alcuni magari è stato solo un diversivo al guardare il soffitto della cella. Ma l'unico risultato che conta è se qualcuno di voi che ci ascoltate, sentendo questa trasmissione, si sia fermato un attimo a pensare che dietro queste sbarre ci sono persone. Persone che rivendicano diritti. La trasmissione avrà avuto un senso se qualcuno di voi avrà capito che la politica del buttare la chiave non colpisce solo noi, ma l'intera società. Di più, se qualcuno avrà capito, a differenza di quel che sostiene il detenuto eccellente che oggi esce da queste mura, che non basterebbe riverniciare le celle e aggiustare due lavandini. È importante, ma non basterà. La sicurezza che anche lui invoca per voi, che siete fuori, arriverà solo quando ci sarà lavoro per tutti. Casa, scuola, cure, assistenza per tutti. Tutti, bianchi o neri, italiani o migranti, solo quando ci sarà giustizia per tutti, solo quando la giustizia non sarà più immaginata come vendetta. È tempo di bilanci, si diceva, ma è anche tempo di impegni per il futuro. Cosa dovrebbe fare allora Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock nella prossima stagione? Tribuna aperta, noi di Jailhouse Rock pensiamo questo.
2: Per il prossimo anno mi piacerebbe una radio che si confronta anche con gli altri istituti penitenziari, quindi con altre radio e altri servizi, e che ci sia tipo una tribuna politica, ma non politica, una tribuna carceraria, dove i carcerati confrontano le proprie idee, le proprie sensazioni su come migliorare il carcere. Stefano, G12.
3: Io penso che il prossimo anno praticamente dovrebbe essere una radio ancora più forte, e una radio molto più forte, ecco, l'unico termine è questo, di farci sentire in maniera che arrivi anche a capo al mondo, alla nostra voce, sia dei detenuti e sia come persone. E che dirvi, mi sono divertita, mi sono impegnata e soprattutto ho conosciuto belle persone e anche e soprattutto persone che hanno sofferto insieme con me. Barbara, transex.
4: Non ho la forza di progettare qualcosa per settembre, per quando riprenderemo le trasmissioni. Non so neanche in che condizione arriveremo a settembre, in cella fanno 40 gradi. Per bere acqua fresca devi chiedere il permesso, viviamo in un forno, in un inferno. Ti passa anche la voglia di pensare, devi solo sopravvivere. Simone G8.
5: Due cose a livello sta radio che stiamo facendo qui a Re Bibbia. Pensavo che non serviva, ma qualcuno di noi ha capito che ci è servita. E mi auguro che anche l'altro anno esista e ci dà un appoggio per riconfrontarci tra noi. Mauro G11.
1: L'importante è che anche quest'altro anno ci sarà qualcuno in questa radio. Grazie a Stefano e a Federica e a tutta la redazione della radio. L'importante è che se non ci saremo noi, ci sarà qualcun altro a portare la nostra voce fuori da queste mura e queste grade. L'importante è che si faccia qualcosa e che nessuno di noi molli mai l'idea di cambiare. Andrea, G12.
6: Sono 3 anni che sto in questa radio e fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di farci sentire. Io sto in procinto di uscire e ho già dedicato il mio articolo sul 35 ter e sui giorni che ancora mi devono arrivare a 9 giorni dalla scadenza. Spero che qualcuno ci senta e faccia un qualcosa di utile. G12 Gianluca.
7: Un altro anno di giornalismo per me è il secondo, è finito, è passato, mi ha fatto onore conoscere altri ragazzi nuovi che sono venuti e che dire, a nostra voce speriamo che si senta fuori e che si senta ancora di più il prossimo anno. Massimo, G12.
8: Ci sentiamo a settembre. Noi tutti detenuti di Re Bibbia vogliamo dirvi a voi tutti che ci ascoltate che sono arrivate le vacanze estive. Ed anche noi smetteremo per un po' di trasmettere. Vi aspettiamo a settembre. Molti di noi forse non ci saranno più, ma la radio continuerà a portare la voce di chi sarà ancora qui, al di fuori di queste grate e muri di cemento. Grazie a tutti voi e vi auguriamo sinceramente dal più profondo del cuore di passare un'estate serena e riposante, con la fiducia di ritrovarvi ancora qui ad ascoltare e commentare i nostri servizi. Gabriele G12.
9: Amici ascoltatori della notte, buonasera, come ogni lunedì in compagnia di Claudio e di tutti gli amici della redazione che quest'anno hanno lavorato nel progetto Radio da Bollate per far sentire la nostra voce e le nostre idee. Un bel gruppo che ha realizzato tante puntate. Ma è arrivato il momento dei saluti. I primi saluti vanno a Susanna Marietti e a Patrizio Gonnella, buone ferie, e a tutti gli amici a casa. Ci risentiamo a settembre con nuove puntate. Ciao da Claudio.
10: Un'estate fa, la storia di noi due, ero un po' come una favola.
11: Oh, finalmente si va in ferie. Ovviamente la trasmissione, J-Laus Rock. Noi no, e i mondiali senza l'Italia non sono uno svago. Alzo gli occhi e penso, quanto dura sto calvario. Finirà sto calendario. Ma il tempo vola, amici ascoltatori. Un attimo ed è da settembre, e si riparte con la radio. Intanto me ne vado a Ibiza, magari. Un saluto a tutti, da Filippo.
12: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di J-Laus Rock. Buone vacanze, il vostro pensiero, la vostra presenza, che sentivamo ogni lunedì, ci ha fatto tanta compagnia. Da Francesco, un saluto grande di cuore.
13: Sono Alessio, volevo farvi un saluto per quest'estate. Noi purtroppo non trasmetteremo più fino a settembre, continueremo a parlare tra di noi, pensando comunque a voi, e ci risentiremo presto.
14: Visto che siamo saluti, posso fare anch'io un omaggio dal mio ultimo album?
15: Beh, ma certo Nicola, è una novità questa, prego!
14: Sono arrivato fin qui a scrivere.
15: Vabbè, allora vuol dire che il resto dell'album lo sentiremo tutto a settembre.
14: Ok, ciao a tutti, ciao!
15: Da?
14: Da Nicola!

0: tutti, un saluto da Dino. Buone vacanze e buon riposo. Ripartiremo a settembre con la trasmissione. Cosa farò nel frattempo? Ascolterò della buona musica. Ciao!
1: Ciao, un affettuoso saluto da Bruno. Buone vacanze e ci sentiamo a settembre.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera, ma questa volta non è colpa di Alfredo e nemmeno colpa mia. Sono qui per salutarvi. Buone vacanze da Giampaolo. Ci sentiamo a settembre e divertitevi.
3: E poi non poteva mancare Ersilio, un grande personaggio che ha fatto parte della nostra redazione per molti mesi, poi è andato via dal quarto reparto e adesso è tornato. Sei contento di essere tornato, Ersilio?
4: Un saluto a tutti voi, ci vediamo a settembre.
3: E poi tante pizze per tutti, ovviamente.
4: Quello non mancano.
5: Ciao a tutti, amici ascoltatori, che per tutto l'anno, ogni lunedì, ci avete ascoltato. Vi abbiamo raccontato tante storie, storie di treni perduti, di notti senza sonno, di rinascita, di sport, di lettura e di fumetti pure. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Sì, sono Gianluca, fan di Ratman. Ciao a tutti, ci risentiamo a settembre.
6: Ciao amici, ci aspetta un'estate calda e senza la trasmissione ci mancherete. Spero che il nostro lavoro vi sia piaciuto. Buone vacanze e a presto. Un saluto da Freddy. Ah, posso fare una richiesta? Vorrei chiudere con una bella canzone da dedicare alle nostre ascoltatrici. Fai tu, Claudio.
7: L'autostrada della vacanza, signora la tua lontananza.
8: Dalla redazione femminile di Radio Bollate vi salutiamo. Oggi magari è un saluto un po' particolare, arriva l'estate, molti andranno in ferie, noi no. Noi saremo sempre qui ad aspettarvi, magari a preparare qualcosa di nuovo per accogliervi a settembre. Passate una buona estate e buona estate a tutti voi.
9: Ciao a tutti, un saluto prima di sciogliersi completamente. Tanti di voi useranno lo spruzzino in spiaggia. Io personalmente uso uno spruzzino con acqua e menta in cella, appunto per evitare di sciogliermi. Quindi un abbraccio fresco a tutti voi e ci sentiamo a settembre.
10: Buona estate, con il solo pensiero che se un giorno incontrassi chi ha coniato il termine ti sbatto al fresco, lo farei venire in galera, non solo a Bollate ma in tutte le altre galere d'estate, e gli chiederei: è sicuro che qui faccia fresco? Buona estate a tutti.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo a Bollate perché arriva l'ultima cover dell'anno dei nostri amici musicisti che hanno scelto di chiudere su questa canzone di Rino Gaetano, che racconta veramente nella sua chiave ironica un pezzo di società. Noi ringraziamo Francesco Mondello, il poliziotto penitenziario che coordina le sale musica dove suona questa band, che lungo tutto l'anno è stato proprio il nostro tramite con la musica di Bollate. Loro come sempre si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori di DJ House Rock, un saluto a Susanna e a Patrizio. Noi siamo sempre qui nella sala musica del quarto reparto di Bollate con la Freedom Sound, insieme a me c'è il mio collega amico Giuseppe.
2: Buonasera a tutti.
1: E c'è Claudio, Gabriele, Giuliano e Gianluca, con i quali abbiamo messo insieme Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Seguiteci sui social, siamo su Facebook Freedom Sound, su Instagram Officine Musicale Freedom Sound, su TikTok Officine Musicale Freedom Sound, così saprete se avete voglia dove andiamo a suonare e le date dei nostri concerti. Cos'altro dire? Un saluto a tutti, buona estate a tutti e ci risentiamo nella prossima stagione. Ciao!

0: più blu.
1: Ma il cielo è sempre più blu, e dalle celle si vede quel cielo blu e si sente il caldo di quel cielo blu. E in una estate che è in carcere particolarmente calda anche per la decisione incredibile di non consentire di avere i mini frigo in cella, non si capisce veramente se non questa non sia cattiveria. È chiaro che la cattiveria non è tortura, ma la tortura è che sappiamo, cioè, è l'atto intenzionale, non è la condizione oggettiva, e però è veramente una vita disumana e degradata. Lo scorso 26 giugno era il giorno che le Nazioni Unite dedicano alle vittime di tortura. Esistono vittime di tortura nella storia giuridica italiana, perché dal 2017 abbiamo un delitto di tortura. Il prossimo settembre, Susanna, all'inizio della nuova stagione di Jailhouse Rock, avremo anche la decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe arrivare alle prime condanne per tortura definitive in Italia. Vedremo cosa ci diranno i giudici supremi.
2: E parlando di tortura, noi torniamo alla musica con questo brano di Peter Gabriel, che risale al 1982. Lo trovate nel suo quarto album in studio da solista, il quarto che porta il suo nome. Parla dei prigionieri politici nelle dittature sudamericane, dei desaparecidos che passavano le esistenze dimenticati in una cella. Nell'ottobre del 90 lo ha cantato insieme agli Intilimani a Santiago del Cile nel concerto organizzato da Amnesty International. Ci ascoltiamo Wallflower.

Wallflower, Peter Gabriel, in quest'ultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, in cui stiamo facendo un po' il punto della situazione delle carceri. E nella situazione ci sono anche i bambini, se ne è parlato ultimamente molto sui giornali, perché dopo l'ennesimo decreto sicurezza, dove una delle norme prevedeva di cancellare il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con bambini sotto un anno, un rinvio obbligatorio che era previsto addirittura dal guardasigilli di Mussolini Alfredo Rocco, perché stava nel codice penale del 1930, c'è voluto Matteo Salvini per cancellarlo, perché il problema dell'Italia sono ovviamente le borseggiatrici rom che si farebbero mettere incinte apposta per non andare in carcere. Il numero dei bambini in carcere è oggi raddoppiato. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è stata dedicata nel 1995 da Tupac Shakur a sua madre Afeni. Lei lo aveva portato in grembo mentre viveva in una prigione e ha fatto appena in tempo a uscire per partorirlo. Tupac, Dear Mama.

0: Dear Mama, Tupac Shakur, siamo verso la fine di questa ultima puntata dell'anno, della 16ª stagione di J-Lo's Rock. E veramente ci dispiace lasciarvi, ci dispiace soprattutto lasciare tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento da una cella, perché noi possiamo andare in vacanza, ma loro no.
1: E noi ci salutiamo su quest'ultimo brano della stagione di J-Lo's Rock, la 16ª, che oggi volge al termine. Lo lasciamo come riflessione per l'estate e come nostro sentimento di ribellione. Noi crediamo nelle libertà, crediamo in una società non repressiva, crediamo in una società dove sia vietato solamente quel che davvero attenta e importante, libertà altrui. Noi denunciamo l'espansione liberale del diritto penale, come quella a cui stiamo assistendo in questa fase della storia. Lo fanno anche loro. Questo brano è tratto dall'album El Diablo del 1990. Il Litfiba, proibito.

0: da 16 stagioni, settimana dopo settimana, ma a cantare Jailhouse Rock sarà il boss, sarà Bruce Springsteen. Lo ha fatto lo scorso 5 giugno all'Ocean First Bank Center nel New Jersey. E noi prendiamo questa canzone live per salutarci per la pausa estiva. Saluti che si rivolgono a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Jailhouse Rock, ma più ancora si rivolge a chi questa trasmissione l'ascolta da dentro una cella. Sono loro che non vanno in vacanza, sono loro che rimangono destinatari di quelle stupide circolari come quelle che proibisce i frigoriferi all'interno della cella, sono loro che rimangono a vivere in un tasso di affollamento che oramai sfiora il 140%. Sono loro che rimangono chiusi quasi dalla mattina alla sera in una stanza, perché in tantissime carceri oggi si fa appena l'ora d'aria che è prevista dalla legge. È per loro che Jailhouse Rock esiste da 16 stagioni e sono loro che salutiamo e che non vediamo l'ora di ritrovare il prossimo settembre. Speriamo di ritrovarne molti di meno.
1: Ma ovviamente un saluto a tutti quei poliziotti che in carcere non si sono piegati alle cattiverie che sono state proposte da chi governa, da chi ci governa, quel non farli respirare, da chi li ha fatti respirare comunque, e a tutti quelli che lavorano in carcere, educatori, direttori, psicologi, cappellani, volontari, mamma, quelli che appunto hanno voluto far respirare le persone guardandole in faccia, non considerandole i numeri, ma considerandole persone. E sì, Susanna è il boss, potere, potere al popolo, potere alla gente, power to the people. E il boss andrà a cantare power to the people il prossimo 3 ottobre. E noi vorremmo. E chissà che noi non saremo lì con il boss.
0: E per chi non ci ascolta dal carcere durante l'estate può riascoltare in podcast le puntate di Jailhouse Rock che si è perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e cercateci su Facebook perché ci trovate anche lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come troppe volte lungo anche questa stagione abbiamo testimoniato, in carcere a volte si viene anche suonati. Arriva il boss con la sua Jailhouse Rock. Un saluto e buon estate da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia. Seduto su una bomba, sì, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

brown eyes. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.